prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso

0: Aveva compiuto una rapina.
1: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, o mostra.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: 23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.
1: It's the lazy theologian, the clumsiest poet, stumbling through the poplar grove.

qualche tempo vi legge la politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

0: Evet efendim. Üçlememizin son şarkısına da gelmiş bulunmaktayız. Bu da hangisi sence? O bence benim ses rengime çok gidiyor. Nasıl detone olduğum anlamışsındır.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
5: Incontri.
3: Dirette.
4: Laboratori.
5: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
5: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

State ascoltando Radio Blackout, la mia radio preferita. .250 in FM.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: dispiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Sagi! Sagi! Sagi! Sagi! Sagi! Sagi! Sagi! Sagi! Sagi!
1: Alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: That's all right. Perché? Che cazzo?
1: Per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la p***a.

0: Tra l'altro, leggendo, cioè dicono sul serio che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi guardate qualche foto da giovane del cantante, e poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
1: E poi aspetta.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Fuck it, jailbreak the Tesla. Fuck it, jailbreak the Tesla.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

Radio Oblique Caute Antiratista Aïka Pito Oti Ispacu Kiam.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: Allora, facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!
2: This is an SOS.

0: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti, di più.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
3: Incontri.
5: Dirette.
4: Laboratori.
3: Performance. Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
3: Programma e info su
5: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Sport Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Sono la birra!
0: Sport Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

Oggi siamo belli in pompetta.

0: this one, they want the reload.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

E un buongiorno dalle libere frequenze di Radio Blackout. Inizia una nuova mattinata informativa di rassegne, approfondimenti. Siamo Maria e Martina e vi diamo il buongiorno.

E come ogni giovedì, come ogni info di ogni mattinata, vi ricordiamo i nostri numeri se avete piacere a mandarci messaggi, commentare le notizie con noi al 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Oggi sono diverse le dirette, ovvero gli approfondimenti che andremo a fare. Parleremo di rapporti economici tra Emilia Romagna e il gruppo Teva, infatti un nuovo sistema di mappature che Sanitari per Gaza Bologna ha organizzato, ha messo in piedi proprio per andare a vedere i sistemi di complicità con Teva all'interno della sanità pubblica e della regione Emilia Romagna. Parleremo anche del rientro degli attivisti e delle attiviste del Global Land Convoy che erano in carcere, 10 di loro da quasi un mese. Parleremo in particolare di Dina e Domenico, tornati in Italia proprio ieri. Lo faremo con Maria Elena Delia. E andremo anche ad ascoltare un contributo registrato che ci arriva dalla Francia, e in particolare a proposito di quelle che sono le ultime mobilitazioni abbastanza importanti, sicuramente diffuse in tutto il territorio francese, organizzate da movimenti transfemministi e di difesa di bambini e bambine a seguito dell'uccisione della bambina di 11 anni, Lianna, che ha risvegliato tutta una serie di mobilitazioni sui temi appunto di difesa di bambini e bambine. Ne abbiamo parlato, manderemo il contributo registrato, come dicevo, con Féministe Révolutionnaire di Parigi. E infine arriva sulle frequenze di Blackout un contributo anche per ricordare Ambrogio, uno dei due ragazzi che durante questa primavera è mancato, si è tolto la vita. Lo ricorderanno i suoi compagni e amici, compagni e amiche.

E partiamo dalle prime pagine dei giornali per parlare delle principali notizie di oggi. Il Corriere della Sera apre sul tema delle tensioni sulle basi NATO al centro del discorso di Rutte ieri, che ha sostenuto che dall'Italia sono partiti circa 500 jet USA ovviamente implicati nella guerra in Iran. Il governo ribadisce che è falso, avremo modo di approfondire con tutta una serie di articoli in merito. E poi altra grossa notizia, a partire dalla fotografia di un ragazzo e di sua madre uccisi ieri a Camaiore da parte del padre, le parole del figlio: papà non mi accetta gay. Andremo anche a parlare di questo femminicidio, insomma duplice omicidio di mamma e figlio. Sulla Repubblica di nuovo scontro sulle basi USA, di nuovo anche appunto l'uccisione di cui parlavo prima, anche Alemanno che esce dal carcere, asse a destra con Vannacci. Infatti ieri un grande pranzo in cui Vannacci ha accolto Alemanno, ne parliamo dopo perché è abbastanza insomma ridicolo, anche se al contempo preoccupante. La scenata di pranzo al ristorante ieri. Anche La Stampa è riusa, bufera Italia-NATO, e poi anche una testimonianza: noi a Gaza oltre le macerie, con in prima pagina la foto di una bambina appunto sullo sfondo di palazzi distrutti. Teheran vuole la striscia nel patto con gli Stati Uniti, in salita ai negoziati sul Libano, e andremo ad affrontare anche questo più tardi. Anche il Fatto Quotidiano ovviamente mette al centro guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice, infatti

caldo, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend e insomma parla di tutta una serie di situazioni turistiche che sembrano essere al centro del dibattito sia su Torino che sul piano nazionale quando si parla di dure conseguenze del caldo. Infatti anche qui il titolo è: gli Uffizi riducono gli accessi.

E dall'ANSA parliamo anche di Venezuela subito in apertura. Infatti tra le notizie principali, le prime e quelle in aggiornamento, il sisma in Venezuela. Venezuela sconvolto dal terremoto, si scava tra i palazzi crollati, non risultano vittime italiane, questo l'ANSA ovviamente. Il primo bilancio parla di 32 morti, ma se ne temono molti di più. La presidente Rodriguez dichiara lo stato d'emergenza. Terremoto, la prima notizia è delle 5:34 di questa mattina, e appunto si parla principalmente di vittime nel municipio di Chacao e Caracas. E iniziamo anche con le prime pagine della rassegna locale. Infatti vogliamo sfogliare semplicemente la stampa di questa mattina e dirvi un po' quali sono le notizie al centro della nostra città. Una città che balla, scrive la stampa, parlando della festa di San Giovanni, folle in Piazza Vittorio al ritmo di musica, delusione per i fuochi, insomma un paio di pagine che raccontano il disco bar San Giovanni, dove appunto a quanto pare c'erano tantissime persone giovani, e si parla anche, si fa accenno a Vanchiglia, la festa alternativa organizzata con un piccolo trafiletto appunto che ricorda anche l'iniziativa di piazza. E poi ovviamente al centro di queste notizie, delle notizie locali, anche il tema dei blackout. Ieri l'info del mercoledì ha approfondito bene tutto quello che è il tema del riscaldamento in relazione al caldo che stiamo vivendo, ma anche a tutti i disservizi che di conseguenza insomma vengono al centro delle questioni di questa città, prima di tutto materiali ma poi anche politiche. Infatti un paio di pagine sul conto dei blackout, nuovi disagi, chiudono negozi in centro, albergatori che parlano di prenotazioni annullate, associazioni di consumatori che ovviamente vengono messi al centro da Cronaca di Torino Emergenza Caldo, ma sappiamo che in generale insomma il tema è quello della cittadinanza, ovviamente con interventi di Iren e Ireti, per esempio a Mirafiori, dove è stato registrato il blackout più lungo, e il numero di blackout totali registrati a Torino da venerdì scorso sono 31. Ovviamente questo porta a uno scontro politico in cui il Russo viene chiamato in causa più partiti. Non si fa mancare nulla anche Marrone, che risponde in cassa e fregna e fa riferimento insomma al fatto che si parli anche di partecipate. Infatti l'invettiva di Marrone è un'immagine generata con l'intelligenza artificiale di Lo Russo, che viene trasformato in un alligatore che piange, invece di incassare e frignare in vesta, continua Marrone, e non è da solo, il suo attacco è condiviso da Montaruli e anche il presidente di ATC Torino Maurizio Pedrini, che insomma è anche il segretario metropolitano di Fratelli d'Italia. E oltre a questi attacchi insomma Lo Russo fa poco e nulla comunque per rispondere a questa situazione, e questo il dibattito continua. Chiudo con le prime pagine torinesi parlando ancora di un approfondimento fatto sulla situazione degli infermieri, un'indagine del sindacato NURSID in cui raccolgono lo sfogo di 700 professionisti.

i turni sempre più pesanti, aumentano i rischi per i pazienti e la stampa dà un po' di spazio a queste voci che parlano di sottorganico strutturale, straordinari selvaggi, demansionamento quotidiano, un crollo verticale della soddisfazione professionale, un quadro drammatico che fotografa una sanità pubblica vicino al punto di non ritorno. Ne parliamo spesso in relazione ai medici, anche appunto infermieri e infermiere al centro di queste nuove valutazioni.

E passiamo allora a prendere in rassegna gli articoli che trattano la notizia centrale di oggi, e quindi l'utilizzo delle basi americane in Italia per inviare mezzi in guerra. La riprendiamo dal Fatto Quotidiano, anche perché diciamo uno dei primi ad aver all'epoca dato questa notizia era stato proprio questa testata. Ora Rutte sbugiarda Roma, 500 voli in aiuto ai raid sull'Iran. Questo è il titolo dell'articolo di Stefania Maurizi. Avevano fatto credere agli italiani di non aver collaborato con gli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran, che ha fatto precipitare il mondo in una crisi politica ed economica gravissima. Dopo l'attacco americano del 28 febbraio scorso, l'esecutivo di Meloni aveva negato di voler portare l'Italia in guerra e aveva negato che gli USA avessero chiesto al governo l'uso delle nostre basi militari. Giornali e televisioni italiane avevano fatto da cassa di risonanza alle dichiarazioni del governo, spesso in modo completamente acritico, e dal buio del segreto di Stato qualcuno aveva fatto uscire la notizia che il ministro della difesa Crosetto avesse negato l'uso della base di Sigonella in Sicilia ai bombardieri americani impegnati nella guerra in Iran. Ma il Fatto Quotidiano non si era mai bevuto le versioni ufficiali. Questo appunto viene riportato in questo articolo sul medesimo giornale, e neppure una settimana dopo l'attacco del 28 febbraio avevamo iniziato a cercare la verità. Quello che insomma viene riportato, passando un po' ai dati che erano usciti, è che un'impennata di voli cargo dalla base di Sigonella verso la base cruciale per le operazioni degli Stati Uniti nel Mediterraneo orientale era avvenuta nella fase in cui gli Stati Uniti procedevano a costruire un enorme dispiegamento di forze militari in preparazione all'attacco del 28 febbraio. Poi sulla base di Aviano era stato individuato almeno 5 voli a partire da una settimana prima dell'attacco all'Iran, il più grande aereo della US Air Force per il trasporto di mezzi ed equipaggiamento, che era stato tracciato anche nella base inglese di Fairford, da cui erano stati avvistati e documentati i bombardieri americani. Quando erano iniziate le operazioni belliche, e poi era stato documentato almeno 23 voli militari cargo sempre della US Air Force o comunque degli Stati Uniti, partiti dalla base di Aviano verso la base inglese di Fairford dal 27 marzo al 13 aprile. Un analista militare che era stato intervistato aveva analizzato questo pattern di voli da Aviano a Fairford, spiegando che il loro numero notevole in quella fase indicava un ammassamento di forze di qualche tipo e l'accumulo di equipaggiamento in un luogo prima del suo uso. Quello che è successo appunto è che ieri il segretario generale della NATO Mark Rutte ha fatto emergere almeno un brandello di verità, dichiarando alla TV americana Fox News come gli alleati NATO degli Stati Uniti abbiano aiutato e come Donald Trump nella guerra, nonostante le dichiarazioni pubbliche del presidente americano contro Meloni e altri paesi europei accusati di non averlo aiutato. Se prendiamo l'Italia, per esempio, ha detto Rutte, 500 aerei sono decollati dalle basi americane in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury. Si tratta di un numero enorme. Il governo Meloni cerca di contenere il danno di queste dichiarazioni, minimizzando come semplice logistica. E dopo andremo a vedere magari più nel dettaglio le dichiarazioni poi del governo italiano per far fronte a questo sbugiardamento direttamente da parte della NATO. E poi Rutte ha dovuto precisare: la distinzione per il governo è sempre quella tra logistica e cinetica, più volte enunciata dal ministro della difesa Guido Crosetto.
Per rimanere, diciamo, sul piano più internazionale, poi passiamo, diciamo, a esaminare un po' quelle che sono state le varie reazioni e come il governo italiano si stia barcamenando piuttosto male in questa dimensione. Due parole sul summit che c'è stato invece appunto ieri a Berlino tra i paesi delle cinque, in generale appunto sulla situazione rispetto a armi e guerra in Ucraina e relazione tra Unione Europea e Stati Uniti. È un articolo di Cosimo Caridi che ne parla sempre sul Fatto Quotidiano, dal titolo "Gli E5 in panne in call con gli USA. Percorsi solitari sarebbero un errore nella difesa", ha detto ieri il cancelliere tedesco Merz, padrone di casa del vertice. Eppure il segretario generale della NATO ha parlato ai cinque da Washington e poche ore dopo ha visto Trump. Loro con il presidente statunitense non hanno parlato. Riuniti per difesa e Ucraina l'hanno fatto senza gli USA nella stanza e senza Zelensky al tavolo. Oltre a Merz, i cosiddetti E5 sono il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer, la presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro polacco Donald Tusk. Il gruppo nato a fine 2024 sull'Ucraina si era riunito 7 volte tra ministri della difesa ed esteri, mai prima tra capi di governo. Doveva essere il salto politico, la prova di compattezza a 2 settimane dal vertice NATO di Ankara che si terrà nella prima settimana di luglio. È arrivato diviso, con ogni leader indebolito in casa. Poche ore prima del vertice, le dimissioni del generale comandante dell'esercito USA in Europa e delle forze di terra NATO, sullo sfondo lo scontro col segretario della difesa Hegseth e quindi quello che è successo: il segretario di Stato Rubio ha annunciato che la presenza delle truppe USA in Europa sarà adeguata per tenere Trump nella NATO, mentre l'altro minaccia di uscirne. Rutte ha fatto l'ennesima uscita divisiva. E quindi qua arriviamo alla questione, ossia appunto le dichiarazioni rispetto all'Europa più in generale, in qualità di piattaforma di proiezione della potenza statunitense, con le basi concesse per 4-5 mila missioni aeree partite dal continente. Sono state parole che hanno imbarazzato tutti e cinque i capi di Stato, che in patria stanno stentando le distanze da Trump, ma ora le loro basi si scoprono al servizio di Washington. Alla stampa Merz ha annunciato un rinnovamento della NATO, ha parlato di un 3,5% del PIL ma non del 5%, e Meloni ha rilanciato una difesa europea più ampia. Infine Macron ha assicurato che gli europei e gli americani si stanno avvicinando. Quindi continua, diciamo, questa saga tra la posizione dell'Unione Europea nei confronti degli Stati Uniti, con appunto diversi punti di vista rispetto ai governi europei su quanto come dire riescano a stare in questa posizione più o meno comodamente, ma sicuramente anche la stessa Meloni si trova in difficoltà rispetto a questo.

dalla stampa ci danno anche un po' di contesto. E dalla stampa, eccoci, ci danno anche un po' di contesto ulteriore rispetto a questa bufera Italia-NATO. E l'incontro è 5, infatti uno degli altri incontri che si tiene in questi giorni, in particolare a partire da oggi in Costa Azzurro, l'incontro tra Macron e Meloni, un vertice intergovernativo tra Francia e Italia, il primo da quando Meloni è a capo del governo. Si parla insomma di tutti gli interessi e l'interscambio di 112,3 miliardi di euro, e con Meloni e Macron ci saranno nove ministri per parte. Saranno firmate intese su difesa, spazio, ambiente, trasporti, agricoltura, cultura e università, nonostante vengano siglati accordi sulle linee ferroviarie. Anche parlando di Torino-Lione e Marsiglia-Genova, non ci sarà il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini, questo insomma per le loro lunghe permanenti campagne anche di Salvini contro Macron, ma questo insomma poco ci interessa. Parleranno però, oltre a, appunto, il tema dell'interscambi, anche di quella che sarà la riunione ad Ankara, che vedrà riuniti al summit annuale della NATO anche loro, dove è quasi scontato che Trump chiederà conto delle spese militari. L'Italia in tutto questo contesto comunque non ha mantenuto le promesse sul traguardo del 5% di PIL, e Meloni appunto dovrà rendere conto a Trump anche di questo. In quel contesto, ecco, la Premier deve anche dare una risposta su SAFE e se ha intenzione o meno di aderire a questo meccanismo europeo di prestiti destinati alla difesa, a cui anche Macron è molto interessato. E ultimi dati di contesto che riprendo dalla stampa, dove ovviamente viene anche insomma ripresa tutta la questione delle basi, con delle mappe anche interessanti su tutte le basi NATO e USA in Italia, e insomma la segnalo per chi volesse ripescarla. C'è anche un'intervista all'AD di Leonardo, che conferma lo scudo antimissile, perché ci parlano di tutto quello che è gli investimenti nella difesa, e ne parlano insieme ieri, e l'amministratore delegato di Leonardo, Mariani, fotografa il nodo industriale che attraversa oggi la politica italiana con questo commento: il governo ha intrapreso un percorso virtuoso di incremento graduale della spesa per la difesa, ma se lo rompiamo con Francia e Germania, che invece investono a ritmi sostenuti, usciremo da questa decade completamente sudditi dell'industria tedesca e francese. Quindi la pressione messa dagli industriali, perché poi si parla anche di Confindustria, ma non solo, anche Fincantieri e i suoi investimenti rispetto alle vendite negli Stati Uniti. Si parla insomma di tutto quello che è il settore industriale legato alla difesa, e proprio Confindustria ieri, questa era l'occasione di questi vari commenti che vi ho letto, ha riunito il settore aerospace, difesa e sicurezza, che appunto ha lanciato un progetto per potenziare e ampliare queste catene di fornitura nazionale.

0: E lo dicevamo prima, appunto, poi ci sono state tutta una serie di prese di parola a seguito di questo mezzo scandalo rispetto all'utilizzo delle basi in Italia per contribuire alla guerra americana all'Iran, e in particolare la giustificazione, appunto, è stata quella della logistica. Guido Crosetto ha replicato: quelli che fanno polemica dovrebbero sapere che parliamo della gestione tecnica di accordi di cui si occupano le strutture tecniche della difesa e non di scelte politiche che variano. E poi fonti di governo spiegano che il dato di Rutte non è corretto e che l'Italia ha sempre autorizzato solo attività di supporto logistico, come dimostrano le tabelle con autorizzazioni e piani di volo. Questo, spiegano le stesse fonti, sarebbe avvenuto comunque per un numero di volte molto inferiore rispetto a quelle citate da Rutte, meno della metà, circa 200, anche se i dati sono top secret. Ad ogni modo, da Roma sarebbero arrivati altri no alle richieste delle autorizzazioni americane, oltre a quello di Sigonella. A chiedere la correzione la Premier, che contatta direttamente il segretario della NATO, che nel frattempo è a Washington per incontrare Trump, e si collega al vertice a Berlino. Tant'è che poco dopo un portavoce dell'Alleanza Atlantica precisa il tipo di supporto a cui si riferiva il segretario generale riguarda la logistica o l'assistenza tecnica, una dichiarazione chiesta proprio da Palazzo Chigi, perché mentre Meloni è a Berlino, a Roma sono le opposizioni a incalzarla sulle bugie dette finora, chiedendo di venire a riferire in Parlamento. E in Italia pesa anche il fattore Vannacci, che sta puntando e pungolando la Premier da destra, presentandosi come l'interlocutore del mondo MAGA, e la Premier che invece, per i consensi interni, ha bisogno di allontanarsi il più possibile dal presidente americano. Così ieri, dopo la nota di Crosetto, tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia sono usciti in batteria per attaccare il segretario NATO e gli USA. Il ministro meloniano Nello Musumeci lo certifica. Il Movimento Sociale Italiano ha sempre avuto una posizione filo-occidentale dagli anni 50, ma Trump è un presidente umorale. Quindi questa è la situazione, direi particolarmente diciamo difficile per Meloni da questo punto di vista, su questa scia. Poi, dopo il battibecco con Trump degli scorsi giorni, sicuramente non aiuta il governo. Un altro aspetto che riguarda il governo italiano è la questione che riguarda il piano SAFE e il caos sulle scadenze del riarmo. Andiamo a vedere questo aspetto leggendo alcuni passaggi di un articolo di Ciccarelli sul Manifesto di oggi, parte anche qua l'articolo da il caos scoppiato ieri a Bruxelles sul programma di riarmo SAFE. Ha messo a nudo un intruglio micidiale di incertezze burocratiche e tensioni politiche che sta dividendo sia la Commissione europea che il governo italiano, in particolare il ministro della difesa e il titolare dell'economia Giorgetti. Il SAFE, concepito per mobilitare fino a 150 miliardi in prestito per l'industria militare, è precipitato in un paradosso in cui nemmeno il commissario agli affari economici ne conosce con esattezza i termini. Interpellato ieri, il commissario ha ammesso: devo fare un controllo con i colleghi sulla scadenza specifica per questi programmi che sono già in corso di definizione e i paesi stanno già firmando accordi. Eppure sul sito ufficiale della Commissione la data limite per quantificare le richieste è fissata al 29 luglio, mentre fonti comunitarie hanno avvertito che senza una firma rapida i 14,9 miliardi opzionati dall'Italia verranno riallocati altrove. La spaccatura interna alla Commissione è evidente. Per Meloni e company, la spinta europea verso l'economia di guerra è un'altra insidia che si aggiunge a Trump, che attacca la Premier anche perché non aumenta, come da lui auspicato, la spesa militare. Il governo si trova stretto nella tenaglia dei rigidi vincoli di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità, la cui stretta osservanza rende orgoglioso il ministro dell'economia Giorgetti. Vedo una polemica sui tempi di SAFE, ha risposto Giorgetti, lo sappiamo perfettamente, non c'è una scadenza da parte nostra per cui dobbiamo decidere quanto e su quali programmi militari, che sono già contenuti peraltro nel bilancio dello Stato, utilizziamo questa forma di finanziamento. Giorgetti ha chiarito che mentre Crosetto spinge per non perdere i prestiti UE, ogni aumento di spesa strutturale richiede passaggi complessi. È diverso il tema dell'aumento delle spese della difesa, che richiedono uno scostamento di bilancio che non può essere deciso solo dal governo né dal ministro dell'economia, ma, come dice la Costituzione, dal Parlamento, ed è quello che sarà fatto nei prossimi mesi, a settembre presumibilmente. Quindi anche su questo la situazione è da capire. Se il SAFE sarà qualche cosa in più, sono sicuro che ci saranno dei programmi che potranno essere anticipati, altrimenti continuiamo sulla linea. Tutto il piano del Michelangelo Dom è confermato, e questa è la voce appunto del nuovo AD di Leonardo, che poi appunto sappiamo essere chi poi anche un peso e voce in capitolo nelle scelte politiche del governo italiano.
1: Vi lasciamo con un attimo di musica e ci mettiamo in collegamento con sanitari per Gaza a Bologna.

0: 9.35 sulle libere frequenze di Blackout, eccoci di nuovo in diretta e come vi anticipavamo siamo in collegamento con sanitari per Gaza Bologna, in particolare con Enrico. Buongiorno Enrico, ci senti bene? Tutto a posto?
1: Sì, buongiorno a tutti e tutte, grazie della chiamata.
0: Grazie a voi per insomma essere connessi su Blackout per parlare della mappatura che avete portato avanti come Sanitari per Gaza e come BDS, che riguarda Teva, il boicottaggio Teva, ma avete fatto diciamo uno step in più, ovvero tutta una mappatura degli appalti pubblici dal 2015 al 2025 che riguarda appunto Teva e la sua presenza nelle aziende sanitarie in Emilia Romagna, giusto? Se vuoi subito dirci qualcosa in più di questo rapporto.
1: Ok, intanto ti ringrazio insomma per l'occasione appunto di poter insomma parlare di questo progetto. Appunto io faccio parte di Sanitari per Gaza Bologna, che è un collettivo di operatori insomma della sanità che lavora appunto alla provincia di Bologna, fa parte di un network nazionale che si chiama Sanitari per Gaza, e insieme a BDS Italia insomma siamo promotori di una campagna nazionale per il boicottaggio di Teva. Una campagna appunto BDS, cioè per il boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che ha anche un'estensione internazionale con diciamo campagne appunto nazionali anche in altri paesi a livello mondiale. Praticamente qua in Emilia Romagna abbiamo deciso fondamentalmente di fare questa mappatura, cioè questa insomma appunto questa inchiesta di quelli che sono gli appalti che sono stati aggiudicati a Teva Italia negli ultimi 10 anni da parte della regione Emilia Romagna, con lo scopo appunto di esporre quelle che sono le responsabilità e le colpe anche dei decisori politici in merito alle complicità con un'azienda insomma che è risaputo, ci sono diverse evidenze in proposito, a complicità acclarate con il genocidio e con l'occupazione del popolo palestinese.
0: Certo, grazie per questo inquadramento e ti chiederei subito un po' che quello che avete trovato in termini di collaborazione, di uso dei prodotti Teva nella regione, non so, negli ospedali e altri appalti pubblici, non so esattamente quali realtà siete riusciti a appunto mappare rispetto alla presenza di Teva.
1: Allora, brevemente intanto faccio un attimo un cappello introduttivo su quello che è Teva, perché appunto c'è una campagna di boicottaggio. Teva è la più grande azienda farmaceutica israeliana, peraltro la più grande azienda israeliana per fatturato in assoluto, e a livello mondiale è la più grande azienda farmaceutica produttrice di farmaci generici. È oggetto diciamo una campagna di boicottaggio perché diciamo ci sono molte evidenze che diciamo hanno acclarato che Teva beneficia di un regime di vantaggio concorrenziale indebito all'interno dei territori palestinesi occupati, in virtù appunto del fatto che è un'azienda israeliana che opera economicamente in Cisgiordania e beneficia appunto del sistema di occupazione. E inoltre ci sono diverse evidenze che Teva abbia delle complicità dirette rispetto diciamo a quello che è stato la guerra genocidaria di Israele dal 2023 al 2023, in realtà anche fino ad oggi. Infatti Teva ha avuto diciamo quadri dirigenziali di massimo livello che hanno operato a Gaza con funzioni di comando dentro le brigate militari dell'IDF, e inoltre ha finanziato e ha sostenuto pubblicamente l'IDF per lo Stato italiano durante tutta la campagna genocidiaria. Ovviamente in questo contesto non posso parlare diciamo per esteso di quelle che sono le evidenze e le molteplici motivazioni appunto perché Teva è oggetto di una campagna di boicottaggio, e quindi passo direttamente a spiegarvi un attimino quelle che è invece appunto questo lavoro di mappatura. Appunto Teva è una grande azienda farmaceutica produttrice di farmaci generici, e tra le richieste diciamo della campagna di boicottaggio vi è anche quella per cui tutti gli agenti pubblici dovrebbero cercare diciamo di disinvestire o comunque di evitare che i soldi pubblici vadano alle casse di Teva. Chiaramente Teva, essendo che è un'azienda farmaceutica, partecipa agli appalti pubblici e propone chiaramente i prodotti farmaceutici. Il suo portfolio di prodotti farmaceutici include all'80% farmaci generici e il 20% farmaci proprietari. Questo vuol dire praticamente che l'80% dei farmaci che ha nel suo portfolio, appunto che propone alle aziende farmaceutiche, sono farmaci che perlomeno in astratto potrebbero essere diciamo forniti da altre aziende farmaceutiche che chiaramente li producono. Beh, questo è il senso dei farmaci generici, cioè farmaci appunto che non hanno più un brevetto. E quindi la campagna di boicottaggio chiede, diciamo, ai decisori pubblici, alle stazioni appaltanti, cioè a coloro che hanno il potere di fare gli appalti, di introdurre delle clausole etiche che consentano, diciamo, di escludere quelle aziende che hanno un profilo etico di condotta che non le rende, diciamo, come dire, adeguate a beneficiare appunto di soldi all'interno di appalti pubblici. E quello che abbiamo voluto fare, chiaramente, in un contesto in cui chiaramente non ci sono gli strumenti ancora, e sicuramente i decisori politici non vogliono muoversi per promuovere il boicottaggio, abbiamo voluto, diciamo, fare questa mappatura per esporre le responsabilità e per quantificarle anche dal punto di vista economico. Abbiamo utilizzato questo metodo nuovo, sfruttando praticamente una piattaforma che si chiama Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che è all'interno, diciamo, del sito di ANAC. ANAC è l'autorità nazionale anticorruzione, è l'autorità pubblica che è deputata al controllo del ciclo di vita degli appalti pubblici, e praticamente per legge obbliga tutte le stazioni appaltanti, cioè tutte praticamente gli enti che sono, che hanno il potere appunto di fare degli appalti, di depositare i dati sul ciclo di vita degli appalti, cioè sulla natura degli appalti che sono stati banditi e sugli enti poi che hanno beneficiato di questi appalti, all'interno di un archivio nazionale che si chiama appunto Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. È un archivio che è direttamente, diciamo, accessibile da tutti in internet, si entra dentro, si digita il codice fiscale dell'azienda, si può vedere per tutti gli anni, diciamo, per i quali appunto l'archivio contiene dati, si possono vedere praticamente la totalità degli appalti pubblici e l'esito degli appalti pubblici per ogni singola azienda insomma che ha partecipato agli appalti. Quindi noi cosa abbiamo fatto praticamente? Siamo entrati dentro questa banca dati nazionale dei contratti pubblici che, come dicevo, contiene la totalità degli appalti che sono stati banditi in Italia dal 2005 fino ad oggi. Abbiamo inserito il codice fiscale di Teva Italia, che è la principale filiale commerciale di Teva in Italia, e abbiamo, diciamo, selezionato i dati relativamente alle province dell'Emilia Romagna. In questo modo praticamente siamo riusciti a ottenere la totalità degli appalti che sono stati aggiudicati a Teva Italia dal 2015 al 2025 in Emilia Romagna. Abbiamo fatto poi tutta una serie di, diciamo, di operazioni per controllare la qualità dei dati, per evitare che ci fossero delle duplicazioni di cui adesso non entro nel dettaglio, ma che potete trovare all'interno, diciamo, del PDF, del fascicolo, che è liberamente consultabile nel sito di BDS Italia, nella voce appunto della campagna Teva, e abbiamo appunto ottenuto questi dati. Sappiate che in Emilia Romagna dal 2015 al 2025 sono state aggiudicate dalle stazioni appaltanti appunto dell'Emilia Romagna un totale di 115 milioni di euro per l'Italia. Mantiene, insomma, che ha un profilo, insomma, acclarato di complicità con l'occupazione del genocidio palestinese. E se vogliamo distinguere tra le stazioni appaltanti in toto e Intercenter, che è praticamente la stazione appaltante, cioè, che è direttamente sul controllo della regione, cioè che si chiama praticamente centrale di committenza stazione appaltante qualificata, abbiamo un totale di 95 milioni di euro. Spiego un attimino questo dettaglio che magari ovviamente non è chiaro a tutti. Per centrale di committenza stazione appaltante qualificata intendiamo quella stazione appaltante, cioè quell'ente in grado appunto di redigere delle gare d'appalto, che è in grado, diciamo, di fare delle gare d'appalto sopra 140 mila euro. Ed è quella stazione appaltante a cui tipicamente, ad esempio, gli ospedali si rivolgono per fare gli acquisti all'ingrosso di farmaci. Questo Intercenter praticamente sostanzialmente è la stazione appaltante a livello regionale più grande in assoluto ed è sotto il diretto controllo della regione, cioè c'è proprio una, diciamo, un rapporto di direzione gerarchica con le strutture della regione Emilia-Romagna. Per cui se noi andiamo, diciamo, a distinguere la cifra totale degli appalti giudicati a Teva Italia da parte delle stazioni appaltanti dell'Emilia-Romagna e da una parte, e dall'altra parte quelle, diciamo, aggiudicate in Intercenter, andiamo a identificare una quota di soldi che è direttamente sotto il controllo della regione, su cui la regione ovviamente deve rispondere, perché sono soldi che sono stati spesi da aziende che sono direttamente sotto il suo controllo. Ovviamente tutta la quota, diciamo, che non è stata, diciamo, aggiudicata da Intercenter, è stata aggiudicata dagli ospedali, dalle AUSL, da tutte agenzie o enti pubblici che magari non sono sotto il diretto controllo della regione, ma essendo che il servizio sanitario è organizzato su base regionale, chiaramente sono sotto un controllo indiretto della regione. Quindi per concludere, diciamo, alla luce di questa mappatura noi abbiamo esposto il dato che la regione Emilia Romagna, sia direttamente tramite Intercenter, sia indirettamente attraverso tutte le altre, diciamo, stazioni appaltanti più piccole, le auto, gli ospedali, eccetera, eccetera, ha finanziato Teva Italia per un totale di 115 milioni di euro, appunto, indirettamente e direttamente con 95 milioni di euro. tramite appunto le gare di appalto. Questo è il risultato, e noi pensiamo appunto che come VDS e Sanitari per Gaza non sia accettabile che i soldi pubblici di chi lavora, che deve vivere con un salario, debbano andare a finanziare un'azienda che ha le mani sporche del sangue dei palestinesi.
0: Certo, rispetto alla campagna contro Teva, per chi volesse avere maggiori informazioni, insomma, su innanzitutto sulle pagine, insomma, di BDS Italia trovate la campagna, anche poi su Sanitari per Gaza, anche sul sito della radio. Vedevo già dall'agosto 2024 in un'intervista con BDS Torino per Gaza si parlava dell'inizio del boicottaggio appunto contro questa casa farmaceutica e poi appunto anche in relazione agli ultimi presidi nel dicembre 2025 in tutti gli ospedali in solidarietà ai medici palestinesi incarcerati, si parlava anche lì della ripresa del boicottaggio. Questo per chi volesse ripercorrere un po' anche dalle nostre pagine la storia di quello che è il boicottaggio Teva qui. E ti farei un'ultima domanda, Enrico, grazie per questa insomma ricognizione di tutto quello che è stato il vostro lavoro. Un paio di domande in chiusura. Uno, appunto, come da questo tipo di mappatura secondo voi poi possiamo contribuire, no, ad influenzare il sistema degli appalti pubblici, ovviamente denunciando questa complicità, denunciando quello che sostanzialmente poi va a finanziare anche, no, contribuire a quello che è il genocidio, la guerra in corso, finanziando grandi aziende di questo tipo. E questo tipo di mappatura secondo voi ha senso allargarlo anche in altre regioni e come poi questo può aiutarci nel prendere parola contro l'assenza di politiche pubbliche rispetto all'approvvigionamento e agli appalti che possono essere influenzati da cittadini e cittadine?
1: No, grazie alla domanda, Maria. Allora, guarda, il senso anche di questa mappatura è quello di dare uno strumento, diciamo, al movimento per la Palestina per andare a inchiodare fondamentalmente i decisori politici rispetto alle loro responsabilità e per costruire anche una piattaforma rivendicativa, cioè capiamo quali sono, diciamo, e quantifichiamo quali sono le responsabilità e le complicità della nostra regione, andiamo a chiedere conto a chi deve decidere appunto su come i soldi pubblici devono essere spesi. Noi pensiamo che la decisione debba sempre, diciamo, come dire, essere riferita alle persone, ai cittadini, cioè quelli che lavorano e che sono i contribuenti. Da questo punto di vista è inaccettabile appunto che i soldi pubblici vengano spesi per finanziare appunto aziende che hanno complicità con il genocidio. Quindi questa mappatura vuole essere appunto uno strumento che viene fornito al movimento appunto per avere una piattaforma e per avere, diciamo, degli elementi anche per inchiodare e quantificare in termini reali quelle che sono le responsabilità, insomma, di chi ci governa rispetto alla complicità con il genocidio. Con il genocidio in corso. E in questo senso abbiamo anche fatto un presidio sotto la regione insieme ai giovani palestinesi, insieme a tante altre realtà, insieme alla rete Basta Complicità dell'Emilia Romagna, insieme a BDS, insieme a tante altre realtà, insomma, della nostra regione, in cui abbiamo presentato anche e non solo appunto i dati della mappatura, abbiamo chiesto appunto risposte rispetto alle evidenze, insomma, che abbiamo prodotto. La mappatura in questo momento la stiamo portando avanti anche a livello nazionale, in altre regioni, contiamo e speriamo insieme anche ai compagni e le compagne delle Marche di produrre presto anche una mappatura sulle Marche, una mappatura sulla Toscana, una mappatura sul Lazio, ma idealmente vogliamo cercare di estendere appunto questo metodo di mappatura a tutte le regioni italiane. Stiamo andando avanti e speriamo, insomma, di avere anche altri risultati presto, ma insomma l'idea è quella sicuramente di estendere questa mappatura a tutte le regioni italiane. Peraltro ci tengo anche a precisare che questo metodo, insomma, di mappatura attraverso il sito dell'ANAC, che è possibile anche estenderlo a tutte le altre aziende che sono oggetto, insomma, di campagne di boicottaggio da parte di BDS. Una su tutte, ad esempio, posso dire HP, che è l'azienda che, insomma, è oggetto di una campagna prioritaria appunto di BDS per il boicottaggio e che, ad esempio, proprio anche negli ospedali ha diversi contratti di appalto di fornitura per le stampanti. Sappiate che appunto tramite ANAC, semplicemente andando a mettere il codice fiscale di un'azienda, è possibile ottenere la totalità degli appalti pubblici che sono stati, insomma, aggiudicati in azienda dal 2005 fino ad oggi. Quindi è uno strumento, insomma, che può essere esteso veramente a tutte le campagne di boicottaggio potenzialmente. Quindi sì, per rispondere alla tua domanda, il senso appunto di questa mappatura è quello di dare, diciamo, elementi di evidenza e per fornire anche strumenti al movimento, insomma, per poter inchiodare chi governa, per poter, insomma, chiedere risposte rispetto alle responsabilità. E alla seconda domanda, sì, ci stiamo muovendo anche per estendere le mappature alle altre regioni italiane, insomma, speriamo presto anche di poter pubblicare i dati rispetto ad altre regioni, insomma, in un prossimo futuro anche rispetto a tutto il territorio nazionale.
0: Avete sentito Enrico di Sanitari per Gazza Torino. Enrico, ti ringraziamo, rimaniamo in contatto.
1: Bologna,
0: scusami. Sanitari per Gazza Bologna, ci risentiamo presto. Grazie per questa overview della mappa tutta. A presto.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.

0: E per introdurre la prossima diretta, per parlare di una buona notizia, la liberazione di Dina e Domenico, che sono stati detenuti in Libia. Adesso andiamo a leggere questo articolo di Enrica Muraglie, che racconta il loro arrivo all'aeroporto di Fiumicino di ieri. Il terminal 3 degli attivisti a Fiumicino ha trattenuto il respiro fino alle 13, quando sono comparsi i volti di Leonarda, Domenico e Mattias, 3 dei 10 attivisti della Global Sumud Convoy detenuti a Bengasi per un mese e rimessi in libertà martedì. Gli altri 7 alla stessa ora atterravano a Istanbul. Per Alberizia l'attenzione deve restare sulle ragioni della missione e della detenzione. Siamo persone comuni che non riescono a tollerare di non fare qualcosa per modificare la situazione a Gaza, e subito la richiesta al governo di adottare tutte le misure possibili per far rispettare il diritto internazionale e applicare sanzioni verso chi sta portando avanti un genocidio. Ad accoglierli i volti amici attivisti che hanno preso parte ad altre missioni della flottiglia, alcuni dell'ultimo convoglio di terra, quello degli oltre 200. Domenico Centrone racconta che il 24 maggio, al terzo tentativo di mediazione con i libici dell'est, il convoglio fatto di ambulanze, decine di case mobili e camion carichi di beni di prima necessità, medicinali e protesi, si è avvicinato al checkpoint che segna l'inizio della zona cuscinetto tra le due Libia. La strategia prevedeva di mandare avanti due ambulanze per trattare il passaggio anche soltanto degli aiuti con la mezzaluna rossa, ma ad attendere il convoglio all'orizzonte una ventina di mezzi blindati e una quarantina di militari. Ma a quello schieramento il gruppo degli 11 non arriverà mai, perché un SUV bianco taglia loro la strada, obbligandoli a scendere. Gli attivisti non erano ancora entrati nel territorio della Cirenaica, per questo l'accusa di immigrazione illegale ci sembra assurda. Sono stati portati dentro la Libia dell'Est con la forza e poi rapiti. Dopo la perquisizione vengono portati in un centro di smistamento per migranti a Sirte, e la prima notte è quella degli interrogatori. Le guardie carcerarie tentano di estorcere i nomi dei libici nell'ovest che partecipavano al convoglio e di scovare connessioni con i fratelli musulmani o con Hamas. La sera del 25 maggio, la falsa speranza del rilascio, l'aeroporto di Sirte è deserto. Gli attivisti vengono fatti salire su un charter diretto a Tripoli, con tanto di scuse ufficiali da parte dei rapitori e l'augurio che fosse stata un'esperienza non troppo difficile, ma poi l'annuncio in arabo della vera destinazione è Bengasi. Ci hanno detto che avremmo fatto scalo lì e poi saremmo partiti per l'Italia. L'epilogo è un po' diverso. A bordo di un SUV gli attivisti attraversano il centro della città e si allontanano verso la periferia, e lì abbiamo capito che le cose stavano andando male. L'approdo è infatti una caserma senza nome, senza insegne, e quindi lì è iniziata la detenzione in carcere. E il processo intero è stato sfiancante mentalmente per la lunghezza e per il carattere di segregazione, queste sono le dichiarazioni che vengono riportate, e ha reso chiaro che a un certo punto gli attivisti sono diventati una moneta di scambio. Quindi questo è un racconto che insomma è importante iniziare ad accennare, ma andremo ad approfondire con la diretta con Maria Elena Delia.
1: Sì, prima di metterci in collegamento ancora due parole dalla stampa, dove anche a pagina 15 viene dedicato un articolo a firma di Amabile: tornano a casa gli attivisti della flottiglia, contro di noi violenza psicologica, in cui viene intervistata Dina, in particolare un'intervista in cui ripercorreva Marti, insomma racconta quella che è stata la detenzione, e poi conclude, mi piaceva riprendere queste sue parole anche riportando l'attenzione sulla Palestina. Dice: voglio dire grazie a tutti e a tutte le persone che si sono mobilitate, ora però vorrei che l'attenzione tornasse su Palestina e su Gaza, dove è in atto un genocidio. Credo che ci siano margini da parte del nostro governo per fare pressioni e far rispettare il diritto. Mi aspetto sanzioni e anche l'embargo. Noi ora torniamo a casa, ritroviamo le nostre comodità, ma il pensiero va a chi a Gaza invece si trova ancora in una condizione di forte difficoltà. Per accendere una luce su di loro siamo partiti e la lotta continuerà finché non migliorerà la situazione. Queste le parole di Dina Alberizzi, appunto intervistata anche dalla stampa ieri al suo rientro a seguito della sua liberazione dalla Libia. Ci mettiamo in collegamento con Maria Elena Adeglia della Global Sumud Flottiglia e appunto anche del Land Convoy, che ha seguito da qui la situazione dei loro compagni e delle loro compagne in carcere.

0: E nell'attesa di riuscire a metterci in collegamento con Maria Elena Degli, andiamo avanti con il leggere qualche notizia. Parliamo di Vannacci e poi anche di Alemanno che esce dal carcere. In particolare un articolo sul Fatto Quotidiano che parla della legge elettorale con la norma per azzoppare il generale. Alla fine gli uomini del generale Vannacci ne fanno anche motivo di orgoglio e di battaglia. Ieri il centrodestra ha infatti assestato un colpo sotto la cintura all'avversario, oggi più temuto, quando l'esame della nuova legge elettorale è agli sgoccioli in commissione prima dell'approdo in aula. Alla Camera Fratelli d'Italia dà via libera a un emendamento al Mellonelum che rende possibile l'esonero della raccolta delle firme in vista delle elezioni politiche, ma non per tutti, visto che c'è un termine tagliola a fare da spartiacque. Per godere della deroga infatti è necessario avere un gruppo parlamentare in almeno una delle due camere al 31 dicembre 2025 ed è una chiara norma che vuole colpire Futuro Nazionale, che oggi è solo una componente del gruppo misto a Montecitorio e quindi è escluso da questo beneficio di deroga. Quindi Vannacci accetta il guanto di sfida battendo sul tasto dell'orgoglio e sottolinea come questo sia una marchetta ad azione, quindi senza girarci intorno il deputato di Futuro Nazionale Ziello, che mette nel mirino soprattutto l'uomo macchina di Giorgia Meloni, ossia Giovanni Donzelli, e il suo braccio operativo in Commissione Affari Costituzionali, Angelo Rossi. Però questa vicenda si lega anche alla questione Alemanno, perché nel celebrare quindi l'uscita dal carcere quello che viene fuori è chiaramente una possibile alleanza tra Vannacci e Alemanno.
1: Sì, e infatti ne parlano a lungo anche sulla stampa, devo dire con dei toni che mi hanno stupito, perché è talmente assurda la descrizione di questo pranzo che sembra proprio anche prenderli per in giro direttamente. Cori e croci celtiche, Alemanno è libero e va con Vannacci, l'ex sindaco esce da Re Bibbia e cena con il generale che dice lui la speranza dell'Italia, Meloni lo sottovaluta, questo lo dice Alemanno di Vannacci, e appunto una lunga descrizione su la lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama, l'onore a me, anzi a noi, brindano, gridano forte i commensali, il patto del Porceddu tra Vannacci e Alemanno viene suggellato sulla via Flaminia in un ristorante di cucina sarda, intorno a loro una ventina di commensali, loro appunto ex generale, ex sindaco di Roma, commensali tutti deputati di Futuro Nazionale, uomini di Indipendenza, il movimento che Alemanno ha sciolto in FN, vestono quasi tutti in bianco, maglie e camicie, insomma una lunga descrizione di questo pranzo. Sono 10 ore solo 10 ore prima Alemanno usciva dal carcere di Re Bibbia, ad attenderlo circa 200 militanti, lo abbracciano, lo fotografano, lo tirano per la camicia. Noi dobbiamo unire la destra sociale al sovranismo identitario, dobbiamo costruire un sovranismo sociale. Vannacci scommette, è la speranza dell'Italia. Queste le parole di Alemanno, che comunque prende delle distanze da Meloni, ma senza diciamo distanziarsi troppo. Ovviamente questo ritrovo è un vero e proprio ritrovo neofascista, che viene, come vi dicevo, descritto in tutto il suo appunto ecco, non trovo le parole, comunque questa è la descrizione di questo ritorno. Ovviamente avrete visto anche come Alemanno commenta il carcere, come si fa ora portavoce di quella che è la situazione all'interno di Re Bibbia e non solo, e parla di condizioni disumane. Non serviva Alemanno per farlo, e insomma fa sorridere come poi, oltre a tutto quello che vi ho descritto, si coniughi questa sua nuova linea. Proviamo a ricollegarci con Maria Elena, ma prima di farlo segnalo un paio di articoli che ci arrivano qui al 346-667-3263, uno che riguarda i cantieri metro, parlano i sindaci di Collegno, Rivoli e Grugliasco, che parlano appunto di come la ditta ICI, Italiana Costruzioni Infrastrutture, che si stava occupando dei lavori e del prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino, ora sostanzialmente sia in grave crisi finanziaria. E poi sempre ci segnalano un altro articolo che invece parla di grandi cantieri che partono, non quelli che si fermano, non quelli a servizio della cittadinanza, ma cantieri del Club Med da 135 milioni di euro, 1000 nuovi posti letto a Cesana, ruspe al lavoro sui terreni tra la stazione appunto di arrivo della telecabina di Cesana e la partenza della seggiovia Ski Lodge Sellette. Ci sarà sicuramente modo di riprendere questa notizia con qualche approfondimento su quello che è la situazione in valle. Proviamo a rimetterci in collegamento con Maria Elena Delia.

10.07, eccoci in collegamento con Maria Elena Delia della Global Sumud Flottiglia. Hai seguito, Maria Elena, buongiorno, da vicino tutta quella che è anche la vicenda che vede, ha visto coinvolti 10 attivisti e attiviste trattenute nelle carceri libiche. Ieri, lo leggevamo ora, abbiamo visto la liberazione di questi

0: messi su un volo che li portava da Bengasi a Tunisi. Hanno passato quella notte appunto a Tunisi e poi ieri hanno, come avete letto, preso dei voli ciascuno insomma per i propri paesi di origine e Tina e Domenico in particolare sono arrivati ieri verso mezzogiorno e mezzo a Fiumicino e poi Dina Alverizia che come avevamo forse già detto, lei è pugliese ma vive in Piemonte da tanto tempo, ha poi preso un aereo per Linate dove personalmente insieme a tante altre compagne e compagni l'abbiamo riabbracciata, l'abbiamo riabbracciata. Li abbiamo trovati, io personalmente ho visto solo Dina perché ero a Milano, non ero a Roma. L'ho trovata bene, considerato ovviamente il fatto che era reduce da un mese nelle carceri di Bengasi. L'ho trovata, così come anche ho sentito delle interviste a Domenico, l'ho trovata lucida, l'ho trovata focalizzata su quello che dall'inizio è stato l'obiettivo. L'obiettivo era la Palestina, l'obiettivo era Gaza. Erano in quel convoglio per portare aiuti a Gaza e Dina, la prima cosa che ha detto è stato se è servito stare un mese nelle carceri libiche per riportare l'attenzione anche su Gaza e sulla Palestina, ne valeva la pena. Continueremo a lavorare per questo. Quindi l'ho trovata bene, ci ha confermato insomma, di avere ricevuto tutti loro, 10 hanno ricevuto certamente non lo stesso trattamento che ricevono i prigionieri libici, quindi sono stati trattati, diciamo, con un occhio di riguardo. Ma un occhio di riguardo fa sorridere perché di fatto sono stati un mese imprigionati a Bengasi senza, lo ripeto, aver commesso alcun tipo di crimine. Tra l'altro la procura, il procuratore libico ha fatto cadere, dopo quasi un mese di indagine, le accuse che gli avevano rivolto, allora erano state addirittura rivolte accuse di sospetta affiliazione con gruppi terroristici come la Fratellanza Musulmana, gruppi considerati terroristici come la Fratellanza Musulmana o Hamas, che ovviamente era un falso evidente. Quindi anche ufficialmente, voglio dire, quelle accuse sono cadute, però questa vicenda ci racconta ancora una volta che ogni tentativo di portare ogni tentativo umanitario e o politico, quindi rivolto verso la popolazione palestinese, in qualche modo viene represso, viene fermato, che sia in mezzo al mare, che sia in Maghreb, che sia nelle nostre piazze, perché dobbiamo ricordarci che, come dire, noi abbiamo decine e decine di compagni e di compagne che sono ai domiciliari, che hanno ricevuto denunce solo per il fatto di aver manifestato contro un genocidio. Ricordiamo che abbiamo prigionieri palestinesi anche nelle nostre carceri. Ricordiamoci di Mohamed Hannoun che è in prigione ormai da mesi senza una base legale vera, vera, no? Poi ci sarebbe da aprire su questo. Non voglio aprire, diciamo, questo vaso di Pandora, ma lo volevo solo sottolineare perché anche la vicenda di Dina e Domenico e degli altri 8 compagni mette in evidenza come ormai tutto il movimento di solidarietà intorno alla Palestina sia stato targetizzato, criminalizzato e represso.
1: Grazie Maria Elena, e volevo farti una domanda, insomma, porti una riflessione anche rispetto a quello che questa vicenda rivela rispetto al rapporto Italia-Libia, sostanzialmente da un lato quegli accordi di repressione, di frontiere, di limiti alla libertà delle

0: persone e dall'altro poi pochissimo per quello che riguarda dialoghi che almeno a livello diplomatico di solito sono normali. Voi vi siete mossi tantissimo su questo fronte per cercare appunto di smuovere anche a livello delle autorità che poi sostanzialmente ci hanno messo più di un mese circa per liberarli. Quindi, come dicevi, è una vicenda che da un punto di vista più ampio ci parla di Palestina, ci parla di prigionieri politici, ci parla di tante altre persone, ma anche di questo tipo di rapporto. Non so se avete avuto modo di riflettere sì, a riguardo.
1: Assolutamente sì, anzi ti ringrazio per averlo portato, insomma, messo sul tavolo. È chiaro, no? È il rapporto che lega, parliamo intanto del nostro paese in particolare, il governo italiano, ma anche i governi precedenti, questo va detto, con la Libia di Haftar e la Libia di Tripoli, perché è vero che la Libia di Tripoli ha un governo riconosciuto ufficialmente, ma il governo di Tripoli è stato parte integrante di questa vicenda. Il governo di Tripoli di fatto ha servito su un piatto d'argento i nostri 10 compagni alla Libia di Haftar. C'è stato un gioco molto ambiguo anche da quella parte. Ecco, l'Italia intrattiene tavoli di negoziazioni, di accordi economici, accordi politici. Abbiamo solo recentemente, no, siglato un accordo con proprio la Libia, la Libia di Haftar, per di fatto subappaltare a loro il lavoro sporco da fare per arginare i flussi migratori, cosa che è l'obiettivo evidentemente più importante, no, per questo governo, dopo quello di riarmarsi fino ai denti. E quindi il punto, quello che ha messo in luce questa vicenda, è che quando tu decidi di legarti a doppio filo, di creare accordi e complicità con paesi che non c'è bisogno che lo dica io, no? Vivono nell'assenza non solo del diritto, ma proprio della moralità in quello che fanno, poi può capitare che due tuoi cittadini vengano ingiustamente incarcerati e tu ci metta più di un mese per tirarli fuori, nonostante tu, governo italiano, affermi di avere un legame di amicizia, cito Tajani, con questo paese. E questo è un altro degli aspetti, forse il più vergognoso. Non dimentichiamo che noi non abbiamo letto una parola di condanna di quanto accaduto da parte del nostro governo. Noi stiamo leggendo la gioia da parte di Tajani di aver fatto questo grande lavoro diplomatico, a cui poi hanno partecipato sicuramente anche altre figure dell'area, della regione, cioè per liberare loro 10 si sono mossi, l'abbiamo anche letto, si è mossa la Turchia, insomma si sono mossi anche altri attori della regione. Ma non ho letto, magari mi è sfuggito, una parola che dicesse, insomma, Haftar, però questo non lo dovevi fare, Tripoli, questo non lo dovevi fare, nulla, nulla, come se, come dire, di nuovo la colpa in qualche modo fosse stata degli attivisti che con un visto regolare, perché avevano tutti un visto regolare concesso da Tripoli, erano lì per portare aiuti umanitari, e questo è a mio avviso molto molto grave.
0: Avete sentito Maria Elena Delia, che ringraziamo. Abbiamo insomma portato alcune riflessioni, grazie a te, a partire dalla liberazione di Dina Alberizia e Domenico Centrone, che sono tornati in Italia proprio ieri. Grazie Maria Elena, alla prossima.
1: Alla prossima.

10:19, prima di mandare il prossimo contributo, leggiamo ancora qualche notizia e volevamo segnalare questo articolo andando in America che riguarda la repressione nei confronti degli antifa. Sono uscite una serie di dati su dei processi in corso che comunque parlano di numeri in termini di anni richiesti particolarmente inquietanti, golpe al rallentatore, parola d'ordine antifa, nemico interno, il titolo dell'articolo di Luca Celada, inviato del Manifesto a Los Angeles, per 8 manifestanti contro un centro di detenzione ICE in Texas, pene fino a 100 anni, ora tocca agli attivisti di Minneapolis. Quello che avevano fatto era stato rompere alcune telecamere di sorveglianza e scrivere con bombolette fuori dal centro di detenzione. Quando è sopraggiunta la polizia, uno di loro aveva fatto fuoco con un fucile ferendo un agente alla spalla e ha ricevuto un secolo di reclusione per tentato omicidio. Le altre pene sono state comminate per distruzione di proprietà federale. Uno degli imputati non era presente alla protesta, ma aveva semplicemente manomesso prove. E la sua condanna è stata per 30 anni di carcere. Il direttore ha dichiarato che l'FBI continuerà a identificare, localizzare e distruggere Antifa e la sua rete di finanziamenti nazionali. Le condanne esemplari sono infatti state motivate con la presunta appartenenza dei contestatori all'immaginaria associazione che la Casa Bianca ha designato come organizzazione terroristica. Il processo è stato un primo banco di prova dell'impianto predisposto dal governo Trump. Le premesse per la persecuzione politica del dissenso erano state stipulate nel memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale firmato da Trump lo scorso settembre, dove appunto il gruppo Antifa, che non ha di fatto dei confini strutturati a livello di organizzazione chiara e netta, ma viene inserito nella lista delle organizzazioni considerate terroristiche. Alcuni altri esempi: sono stati incriminati 15 cittadini che hanno tentato di contrastare la campagna di terrore scatenata da ICE a Minneapolis. Per gli imputati le accuse sono di stalking, associazione a delinquere e tentato intralcio di ufficiali federali. Questo per aver seguito gli agenti impegnati nei rastrellamenti e documentato le retate su video. Anche anche questi attivisti avrebbero questa aggravante di associazione terroristica legata ad Antifa. Quindi il teorema Antifa è passato recentemente anche in un tribunale a San Diego, dove un processo a militanti si è concluso con una condanna fino a 2 anni per aver organizzato una contromanifestazione a un evento in cui esponenti MAGA marciavano a favore dell'assalto al Parlamento del 2021. Quello che è stato anche contestato sono post Facebook, espressioni protette dal primo emendamento, rubricate come apologia di reato, e lo stesso è avvenuto per i messaggi Telegram scambiati fra i condannati in Texas.

0: E partiamo con la prossima diretta, ovvero un approfondimento, scusate, un registrato sulla situazione in Francia. Lo dicevamo in apertura, la morte di una bambina, di Lianna, di 11 anni, adescata dal padre di una compagna di classe e poi ritrovata cadavere nel silo di una cooperativa, ha di fatto mobilitato tutta una serie di realtà. Ne abbiamo parlato con il collettivo Féministe Révolutionnaire, che ci parla di queste piazze sostanzialmente organizzate da inizio giugno davanti ai tribunali in tutta la Francia per parlare di violenza di genere, di violenza sessista e violenza sessuale nella Francia di un Macron che aveva promesso tutta una serie di interventi nel merito, che ovviamente non hanno trovato risposta, non hanno trovato continuità. Vi lascio subito ascoltare questa compagna che ci racconta la situazione francese, interessante anche insomma i parallelismi con quello che vive l'Italia oggi in termini di definanziamenti e attacchi all'educazione sessuaffettiva nelle scuole, ma anche all'accompagnamento alla fuoriuscita dalle situazioni di violenza.
1: Hello, merci beaucoup pour cette invitation. Moi c'est Luge, je suis militante féministe au
2: Ciao e grazie mille per questo invito. Io sono Luge e sono una militante femminista all'interno del collettivo Féministe Révolutionnaire a Parigi e parte della Coordination Féministe, una rete di organizzazioni di tutta la Francia che si ritrovano nella strategia dello sciopero generale femminista. Qui in Francia è da 3 settimane che ci organizziamo nelle piazze nel contesto di una mobilitazione che si è costruita dopo l'uccisione di una studentessa di 11 anni in un piccolo comune del Gers. Il movimento femminista sta chiamando a mobilitarsi con continuità tutti i lunedì davanti ai tribunali. Bisogna sapere che l'omicidio di questa studentessa di 11 anni ha provocato una grande ondata di shock in tutta la Francia, in particolare in seguito a come a livello mediatico e a livello politico è stato trattato il caso. Infatti il governo francese e lo stesso ministro della giustizia, anche lui tra l'altro sotto accusa di stupro, hanno immediatamente additato la magistratura e parlato di un suo malfunzionamento e di un malfunzionamento della giustizia. Di conseguenza la reazione del movimento femminista, ma anche dei movimenti per i diritti dei bambini e delle bambine, il movimento enfantiste, è stato quello di sottolineare immediatamente come non si trattasse di un malfunzionamento della giustizia, bensì di una violenza sistemica, il caso, un caso emblematico di violenza sistemica che le organizzazioni femministe e enfantiste non smettono di denunciare da decenni. Questa posizione si è concretizzata nella creazione delle piazze, come dicevo, attraverso appelli a riunirsi davanti a tutti i tribunali di giustizia in tutta la Francia. Il 7 giugno c'è stata una marcia per la famiglia di questa vittima e fin dall'8 giugno le femministe, i collettivi, il movimento enfantiste si sono riuniti ovunque davanti ai tribunali. Ci sono state circa 150.000 persone in strada e infatti in seguito a ciò è stato lanciato un appello a continuare la mobilitazione ogni lunedì. Quindi ora il movimento continua a crescere nelle piazze, culminerà con una grande manifestazione nazionale il 4 luglio e un appello allo sciopero femminista il 7 settembre. Questo per quanto riguarda la reazione più unanime, più larga. In parallelo però ciò che constatiamo è che ci sono stati diversi raduni sempre sui temi della violenza su minori e pedocriminalità che si sono organizzati intorno all'estrema destra e ai gruppi reazionari vicini alla sfera fascista e agli ambienti complottisti, che hanno anche loro invitato a mobilitarsi, invocando un'escalation securitaria o addirittura il ripristino della pena di morte e la castrazione chimica. Ecco, cioè, da tenere in considerazione anche questo e il fatto che non tutto questo movimento che sta prendendo forma in questo periodo è un movimento di emancipazione. Allora, per tornare un po' sul tema dell'ecosistema femminista e del movimento enfantiste in Francia, per tornare indietro al 2022 e alle ultime elezioni presidenziali, dobbiamo dire che la lotta contro la violenza sessista e sessuale era stata definita la grande causa del quinquennio del governo francese. Il primo bilancio che si può trarre è quindi che di fatto non è stato affatto così. Non è stato fatto nulla, persino la costituzionalizzazione dell'aborto è una delusione, poiché per le femministe è stata iscritta nella Costituzione la libertà di abortire, ma non la garanzia dell'accesso effettivo al diritto all'aborto. Quindi nel 2022 c'è stato un insieme di organizzazioni femministe, a partire dalla Fondation des Femmes, il Planning Familial e forze femministe piuttosto istituzionali, che hanno proposto tutta una serie di misure al governo. Nessuna di queste è stata applicata, il che ha portato, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027, la Fondation des Femmes a lanciare una grande coalizione femminista per una legge integrale contro la violenza sessuale sulle donne e sui bambini. E questa proposta di legge è firmata da un centinaio di deputati e da circa 150 associazioni che fondano questa coalizione femminista. Ciò che è accaduto è che nel frattempo c'è stato un ravvicinamento tra queste organizzazioni femministe istituzionali che richiedono finanziamenti statali compresi tra il 2,6 e il 3,4 miliardi di euro per la lotta contro la violenza sessista e sessuale. E bisogna però sapere che si tratta di proposte incentrate sull'accompagnamento delle vittime e anche in un certo senso sulla punizione degli aggressori. In breve, quindi, c'è una forte componente punitivista e carceraria in questa proposta, ma molte meno proposte dedicate alla prevenzione della violenza, ai fondi stanziati per l'istruzione o alla lotta contro la precarietà. Ecco, sappiamo che oggi in Francia il 21,9% dei minori vive sotto la soglia di povertà. Tutto questo non è integrato in questa proposta di legge sulla lotta contro la violenza. Allo stesso modo, le si può rimproverare il fatto di non avere davvero un approccio intersezionale e transgender. Nel frattempo, nel 2022, si è costituito quindi in Francia anche il movimento enfantiste per i bambini e le bambine. Questo è un fenomeno piuttosto nuovo ed è un intero movimento costituito attorno al collectif enfantiste, ma anche a un collettivo chiamato Move Enfant e un altro chiamato 160.000 enfants, 160.000 bambini. Questo perché il numero 160.000 bambini è la stima che ogni anno in Francia appunto ci siano 160.000 bambini vittime di violenza sessuale intrafamiliare. In sostanza, un bambino è aggredito ogni 3 minuti. E questi sono dati su cui ci basiamo rispetto agli studi e rapporti condotti in Francia, ma sono molto probabilmente cifre sottostimate. Ecco, c'è stato questo riavvicinamento tra questa coalizione femminista istituzionale che sostiene il progetto di legge quadro contro la violenza sessuale e il movimento enfantiste. Ma ciò che è accaduto poi nel novembre 2025 è che Notutto è un'altra realtà femminista nazionale di primo piano nella lotta contro la violenza sessista razzista e sessuale, ha rifiutato di partecipare a questa coalizione perché non concorda con diverse linee politiche, in particolare sul tema del lavoro sessuale, la lotta alla transfobia e l'anticarceralismo, quindi femminismo anticarcerario, e l'anticolonialismo, che sono angoli ciechi di questa legge quadro. Di conseguenza hanno tutti, insieme ad altre associazioni per i diritti umani ed altri collettivi femministi, ha lanciato una seconda rete interorganizzativa per un piano d'azione femminista volto a contrastare la violenza di genere in tutte le sue dimensioni: istituzionale, repressiva, materiale, finanziaria, sociale ed economica.
1: Alors pour revenir sur les ce que demande du coup la la majorité du mouvement féministe à l'État, c'est à la fois
2: ciò che la maggior parte del movimento femminista chiede allo Stato. Si tratta di una politica pubblica ambiziosa, che abbia una continuità nel tempo, che sia coordinata a livello di tutti i ministeri, da quello della giustizia a quello dell'interno, dell'istruzione e della salute. Si tratta in gran parte di un investimento finanziario basato sul modello spagnolo. E include anche una parte importante, appunto, dedicata all'istruzione e alla prevenzione, in particolare attraverso l'applicazione del programma di educazione alla vita affettiva, relazionale e sessuale, con sessioni tenute in tutte le scuole. Include anche un altro asse, che è quello contro l'industria pornocriminale e pedocriminale. Ma ci sono anche molte misure securitarie e punitiviste. Io faccio parte delle organizzazioni che sono più critiche verso queste richieste. È il caso appunto della mia organizzazione Féministe Révolutionnaire ed è il caso della Coordination Féministe. Da un lato perché le nostre critiche sostengono che non dobbiamo aspettarci nulla da uno Stato che esso stesso contribuisce alla violenza contro le donne, i bambini, ma anche contro le persone precarizzate, esiliate o che abitano nei quartieri popolari. In realtà ciò che è importante sapere è che si è parlato molto del caso Liana in Francia, ma parallelamente si sta tenendo un grande processo per l'omicidio di Nael, un adolescente algerino ucciso da un colpo a bruciapelo sparato da un poliziotto nel 2023. Parallelamente, nella stessa settimana dell'omicidio di Liana, c'è stato l'omicidio di un adolescente di 19 anni, Noam, aggredito e ucciso perché era gay. Quindi ecco, anche in quel caso, nel caso di Noam, è stato necessario reclamare noi un minuto di silenzio all'Assemblea Nazionale, perché ricordo che l'Assemblea Nazionale in Francia ha osservato un minuto di silenzio per un militante di estrema destra che ha perso la vita in seguito a una rissa tra fascisti e antifascisti a Lione lo scorso febbraio. Ecco, c'è da un lato questa critica contro lo Stato, a maggior ragione con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027 in Francia, che rischiano di portare al potere l'estrema destra, e ci interroga il fatto di presentare una legge contro la violenza a un potenziale futuro governo di estrema destra che potrebbe susseguirsi a quello di Macron. Inoltre la nostra seconda critica è che non si può ridurre la questione della lotta contro la violenza patriarcale a una ricerca di uguaglianza. La corsa ai miliardi è un po' astratta e le proposte presentate al governo non menzionano nemmeno le minoranze di genere. Per concludere, in una logica di femminismo anticarcerario, come le nostre organizzazioni, siamo contrarie a richiedere un arsenale punitivo più ampio, che, lo sappiamo, si applicherà prioritariamente alle popolazioni precarizzate, marginalizzate, che già subiscono la repressione in Francia e nei cosiddetti territori d'oltremare francesi.
1: Oui, donc comme je le disais, on n'a pas pour nous, il y a rien à attendre d'un état qui criminalise sa jeunesse en envoyant la police et l'armée dans les écoles et les quartiers populaires.
2: Quindi, come vi dicevo, per noi non c'è nulla da aspettarsi da uno Stato che è quello che criminalizza la propria gioventù, inviando la polizia, l'esercito nelle scuole, nei quartieri popolari, che reprime la gioventù in strada. E una delle sfide del periodo sarà quella di mobilitarsi a fianco dei collettivi del movimento enfantiste che vogliono rovesciare il sistema di dominazione degli adulti sui bambini e sugli adolescenti, ovvero quello che viene chiamato l'adultismo. C'è anche la sfida di mobilitarsi contro la strumentalizzazione dell'estrema destra, per la quale le lotte per l'infanzia e contro la pedocriminalità vengono sbandierate ovunque per servire i propri discorsi e le proprie agende razziste, transfobiche e reazionarie. Quindi abbiamo visto prese di posizioni piuttosto forti da parte dei collettivi del movimento enfantiste proprio contro i raduni organizzati da influencer di estrema destra e gruppi vicino alle sfere complottiste che invocano misure estreme. Quindi da un lato c'è la mobilitazione a fianco di questi collettivi, per noi la maggior parte delle organizzazioni femministe intersezionali, decoloniali, antirazziste deve continuare a mobilitarsi nella strada e a rafforzare il tema dell'autodifesa femminista. Ricordo infatti che il movimento femminista, in particolare lo scorso 8 marzo, ha ottenuto anche delle vittorie contro la destra in piazza, in particolare contro il collettivo identitario Nemesis. In realtà il collettivo Nemesis cerca di imporsi nelle manifestazioni femministe ormai da alcuni anni, quindi per reazione sono anche alcuni anni che noi ci organizziamo attraverso coordinamenti interorganizzativi piuttosto ampi, con parole d'ordine antirazziste, anti-islamofobe e appunto di femminismo anticancerario. Sempre reti queste sempre più estese. Ci organizziamo anche con collettivi antifascisti per poter presidiare le strade di fronte a queste altre forme di collettivi identitari e di destra. Questo dovrebbe sicuramente essere qualcosa che continua nei prossimi mesi. Ecco, ora parlo a nome della Coordination Féministe dicendovi che intendiamo integrare il quadro promosso da Nutut e dalle altre organizzazioni antifasciste di femminismo anticarcerario per i diritti umani, per l'autonomia anche delle sex worker. Integrare, dicevo, questo quadro da un lato perché pensiamo che una legge contro la violenza sessista e sessuale non sia sufficiente, lottare contro una sola forma di violenza con una proposta securitaria non permette di eradicare il sistema che la produce, e quello che pensiamo come coordinazione femminista è che avere delle rivendicazioni è positivo, ma anche necessario avere delle pratiche così come dei mezzi per applicarle. La nostra strategia rimarrà quella dello sciopero generale femminista contro ogni forma di violenza, ma anche contro l'austerità del governo, le guerre imperialiste, le politiche neocoloniali della Francia. Questo strategicamente anche in vista dell'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 2027 richiede una riflessione strategica su quale scala mobilitarsi nelle piazze per rovesciare questo sistema dominazione. Noi continueremo a fare le stesse constatazioni ogni anno: la fine delle violenze e delle dominazioni avverrà solo con il rovesciamento di questo sistema, ma per questo dobbiamo continuare a mobilitarci ovunque, nei nostri quartieri, nei nostri villaggi, paesi, nei nostri luoghi di vita e di lavoro, e dobbiamo continuare a conquistare diritti attraverso l'azione collettiva, attraverso lo sciopero generale. Tutto questo per liberare del tempo e dello spazio per noi e per i nostri bambini e le nostre bambine.

Giusto un paio di notizie sugli Stati Uniti e la situazione in Iran dopo questo contributo invece di aggiornamento dalla Francia. Anche al Senato il no alla guerra unilaterale di Trump è bipartisan, quindi anche rispetto alla situazione degli Stati Uniti ci sono degli attriti interni. Dopo la Camera il turno del Senato alla decima introduzione della War Powers Resolution, la misura che simbolicamente impone al presidente Trump di passare dall'approvazione del Congresso prima di qualunque altra operazione bellica in Iran è passata. Segnale che sempre più repubblicani a pochi mesi dal midterm diventano sensibili allo scontento dell'elettorato davanti a una guerra estremamente impopolare. E questo, insomma, ci sembrava importante riportarlo come dato che va insomma a comporre questo quadro anche di difficoltà interne. Poi arrivano critiche da più parti per la guerra in Iran, non dovremmo spendere un altro centesimo dei soldi dei contribuenti per l'operazione fallimento epico. Questa è una dichiarazione di uno della minoranza democratica, quindi insomma questa è la situazione per Trump. Giusto un passaggio sulla situazione economica in Iran: l'economia colpita da anni di sanzioni è ulteriormente indebolita dalle conseguenze del conflitto, edilizia, industria manifatturiera, commercio hanno registrato flessioni molto pesanti, l'agricoltura ha sofferto molto, l'aspetto più preoccupante è il crollo degli investimenti che hanno registrato un calo dell'11,9%, quindi tutte delle questioni materiali e che già da ora, ma che in prospettiva si faranno centrali per l'Iran. E un altro dato interessante è che il viceministro degli esteri iraniano ha precisato che l'accesso degli ispettori dell'ONU ai siti nucleari colpiti sarà affrontato solo nel quadro di un accordo finale e subordinato alla rimozione delle sanzioni, perché chiaramente il tema è questo, ecco.

0: Sono le 10:44, abbiamo un ultimo contributo registrato in questa mattinata informativa qui su Radio Blackout. Un ricordo prezioso che è arrivato in questi giorni grazie alla volontà appunto di amici, amiche, compagne e compagne di Ambrogio di lasciare una loro testimonianza, un loro ricordo. Non introduco ulteriormente questo contributo che vedrete, insomma, racconta molto sia di lui che del contesto politico che stiamo vivendo. È intitolato Dissidenza, repressione politica ed un'esagerata idea di libertà, in ricordo ad Ambro.
1: Ringraziamo Radio Blackout per questo spazio che rende possibile un rito di memoria e ricordo collettivo. Vorremmo onorare il nostro amico Ambro e farlo qui un simbolo di grande importanza, visto il suo attaccamento a questa bellissima realtà indipendente. Indipendente proprio come è stato lui fino alla fine. Non ci saranno firme né nomi in quello che seguirà. Il nostro è un tentativo di restituirne un ricordo, iniziativa di un gruppo eterogeneo di amiche che a più mani ha tentato di raccontare il punto di vista su quanto accaduto, sperando possa avere una risonanza per cambiare le cose che non hanno funzionato e raccontare chi era Ambrogio, per quanto possibile, perché hanno scritto di lui molte persone e ci teniamo a poter raccontare chi è per noi. Ambro era un ragazzo di 27 anni, arrivato a Torino per gli studi in filosofia e storia delle religioni. Ambro è sempre stato un idealista, attento alle ultime, con un grande senso di empatia e gentilezza. Era un anarchico, un testone, un polemico. Ambro aveva anche i suoi demoni, i suoi risolti, ed una generosità e capacità di offrire alle altre che spesso sconfinava nel sacrificio. Era anche un ragazzo arrabbiato con il mondo per le sue ingiustizie e le sue storture. Ambro, il 15 marzo, si è tolto la vita, lanciandosi da un ponte in un piccolo paese dell'entroterra ligure, un luogo scelto probabilmente perché vicino alle sue care falesie. Era stato privato della libertà in quanto sottoposto a misure cautelari. Noi tutte, amiche, familiari, conoscenti, ci siamo ritrovate a dover far senso di un dolore enorme. Nessuno riusciva a credere che quanto accaduto fosse reale. In questo gesto, però, rivediamo una delle parti più autentiche di Ambro. Una parte scomoda, non facile da comprendere, ma non per questo da non raccontare. Ambro credeva che ovunque nel mondo le persone tutte avessero un valore e che la libertà e la dignità andassero sempre difese e le violazioni denunciate a gran voce. Anche per questo ha partecipato alle manifestazioni dell'anno scorso a supporto del popolo palestinese, volte a denunciare gli abusi subiti. Non aveva bandiere o affiliazioni, non sarebbe stato da lui. Aveva ricevuto in febbraio l'avviso di garanzia che lo informava del procedimento pendente e dei capi di indagine relativi proprio a quelle manifestazioni. Una lista gonfiata da un caso diventato politicamente sensibile. Si dovevano trovare colpevoli e le si doveva punire duramente. Si sentiva dalle istituzioni la pretesa di muoversi subito e colpire duro. Poco dopo venne disposto dal GIP l'obbligo di firma giornaliera e il divieto di dimora a Torino. Il PM aveva chiesto la custodia cautelare. L'aveva chiesta per tutte le 11 indagate, la maggior parte poco più che maggiorenni incensurate, studenti per lo più. A seguito di richiesta di riesame, non solo erano state confermate le misure in essere, ma era anche stato condannato al pagamento delle spese. Poco dopo tenne alcuni colloqui telefonici con l'avvocato che lo seguiva. Si era detto talvolta preoccupato dalla mancanza di informazioni chiare ricevute. Parlava di alcune sviste, era seguito con il gratuito patrocinio. In un primo momento era sconfortato, ma poi sembrava si stesse muovendo per cercare un lavoro a Torino, sperando in occasione del prossimo riesame di farsi rimuovere la misura dell'allontanamento. E invece la sua decisione del 15 marzo racconta un'altra storia. Dopo la morte di Ambrogio ci siamo prese tempo di elaborare e abbiamo collettivizzato il dolore e condiviso la perdita, raccontando del suo impegno politico il 25 aprile. Quel giorno, prima del corteo, abbiamo raccontato di lui e affisso una targa in ricordo della sua lotta accanto a quelle dei partigiani. Ambrogio, infatti, per noi rappresenta un partigiano ai giorni nostri e abbiamo considerato importante raccontarlo tra le vie di Torino, durante una manifestazione alla quale lui sicuramente avrebbe partecipato. Nelle ultime settimane il caso è stato richiamato dall'avvocato che lo seguiva nel procedimento. Grazie alla volontà dell'avvocato di portare alla luce una serie di considerazioni in merito al problematico utilizzo spropositato delle misure cautelari. Il caso di Ambrogio è diventato un caso mediatico. Il giornale La Repubblica ha quindi deciso di scrivere in merito e vari esponenti, politiche e attiviste hanno ricondiviso gli articoli, riprendendo quello che di Ambrogio si leggeva nell'articolo dell'avvocato. Da qui nasce l'urgenza per noi di raccontare chi era Ambrogio, per quanto possibile, rispettando il suo modo di sentire. Vogliamo anche condividere alcune riflessioni su come la vicenda sia stata gestita, a livello mediatico e non, perché ci sembra opportuno porre l'attenzione su alcuni aspetti che ci hanno riguardato in prima persona. La strumentalizzazione della vicenda di Ambrogio, definita in maniera piatta come propal dai giornali, speriamo possa essere un punto di partenza per comprendere la difficoltà di parlare del suicidio di una persona, che non può essere stigmatizzata o ridotta a una definizione ideologica. La deriva è ben rappresentata dai commenti, molto violenti, che si leggono sotto i post sui social, dove gli articoli vengono parzialmente riportati. La criminalizzazione delle persone che sono scese in piazza dopo il DL Sicurezza è un tema che finalmente ha preso lo spazio che merita, anche se non siamo d'accordo con il modo con cui la vicenda è stata trattata. Si parla poco e male di salute mentale, di suicidio. Basterebbe dare solo uno sguardo ai numeri degli ultimi anni per apprendere che il suicidio è una scelta sempre più paurosamente ricorrente e le cause vanno ricercate proprio laddove il nostro sistema latita e anzi tende ad affossare i singoli. Proprio in merito agli ultimi provvedimenti giudiziari in vigore dopo il DL Sicurezza ci sono già molte persone che stanno subendo le conseguenze massacranti di scelte politiche volte ad annichilire le persone e ogni movimento di dissenso verso il potere. A tal proposito, speriamo che questa nostra riflessione possa aiutare a far risuonare le voci di chi oggi si trova in questa situazione e che ha bisogno di aiuto. Speriamo che questo possa essere l'inizio di una riflessione più ampia riguardo alla gestione delle misure cautelari e alle considerazioni relative alla delicatezza con cui il sistema giudiziario dovrebbe agire in questi casi. L'empatia è tener conto delle fragilità di chi subisce certe misure e degli affetti intorno a queste persone deve essere un tema centrale nella riconsiderazione dell'applicazione delle misure cautelari, ma anche della gestione da parte delle operatrici della giustizia di ogni aspetto che riguarda le vicende giudiziarie. Crediamo che quanto sottolineato dall'avvocato nel suo articolo sia di estrema urgenza e che sia importante riflettere sulle pericolose conseguenze di misure cautelari così violente nei casi che riguardano la lotta politica. Allo stesso tempo, riteniamo urgente comunicare la difficoltà da parte di chi vive in prima persona questo tipo di situazioni a relazionarsi con una società che, nel suo insieme, non si fa carico del peso emotivo e politico della cura che dovrebbe essere riservata a chi vive un lutto. Poi, rispettando il dovere di cronaca, riteniamo doveroso richiamare l'attenzione sulla necessità di riflettere sulle modalità attraverso cui si parla di suicidio. Sentiamo un vuoto, perché non se ne parla abbastanza e se ne parla male. Parlare di chi non c'è più senza avere la cura di contattare con il giusto livello di umanità gli affetti, tenendo in considerazione la delicatezza della situazione, è già di per sé molto violento. Vorremmo che in futuro questa cosa potesse cambiare. La vicenda di Ambrogio è stata raccontata fin dal primo giorno senza di lui, avendo pochissima cura delle persone che tengono a lui. Proprio in virtù di questo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, ma chiediamo di essere rispettata il nostro dolore e speriamo che tutto questo possa davvero far riflettere su temi che non spetta a noi sviluppare. Abbiamo bisogno che la società tutta si assuma la responsabilità e la fatica di affrontare gli aspetti qui richiamati che hanno necessità di essere approfonditi da chi effettivamente ha gli strumenti per farlo. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutte. E avanti, veloce, di 3 mesi da quel giorno. Ed eccoci qui. A seguire, una raccolta di pensieri e racconti di chi lo ha conosciuto, frammenti eterogenei che tanto tentano di restituirne un'immagine.
2: Ambro aveva ben chiaro il concetto e il senso di collettività, mettendolo in atto ogni giorno in ogni gesto e parola. Ha sempre creduto nella politica dal basso, cioè quella tangibile fatta da chi vive in questo sistema precario, per sostenere le persone colpite dallo stesso, criticando con lungimiranza e lucidità lo Stato e le varie politiche susseguitesi negli anni, sia nel nostro paese che a livello globale. Soprattutto credeva in quel vincolo e dovere inderogabile di solidarietà umana e sociale, sancito nell'articolo 2 della nostra Costituzione antifascista, e troppo spesso dimenticato, perché scomodo ed incompatibile col diktat egoistico del sistema capitalista. Etienne de Labessy, nel suo discorso sulla servitù volontaria, esprime bene un concetto che troppo spesso oggi, in un'epoca segnata dalle prepotenze di pochi e danno di molti, tendiamo a scordarci, ovvero che le società cresciute nella paura accettano come legittimo tutto ciò che proviene dalla forza, sia delle armi sia dal capitale. Con i suoi modi e le sue forme, Ambro non volle mai accettare e legittimare questo potere dall'alto che annulla e svuota le persone, che punisce il diverso e schiaccia il debole e che riduce a numero e strategia politica, economica o militare che sia. Ha preferito privarsi della vita, che diventare un granello in un sistema troppo spesso inumano. Riassumere in due battute il credo di una persona è impossibile, ma se volessimo provare a renderne anche solo un riflesso, forse lo farei con le parole di Bakunin, a lui molto caro. La mia dignità di uomo, il mio diritto umano, consiste nel non obbedire a nessun altro uomo e a determinare le mie azioni se non conformemente alle mie intime convinzioni.
3: Il suicidio è stato una sua scelta, gesto estremo di libertà, pur di non sottostare a pratiche di oppressione e repressione del suo pensiero. L'hanno costretto a stare fermo e zitto, sorvegliandolo costantemente. Lui non ci stava, non avrebbe mai permesso a nessuno di scendere a compromessi in quel modo. Non parliamo dunque di un momento di debolezza. In questo gesto ci rivediamo una delle parti più autentiche di Ambro, una parte scomoda, non facile da comprendere, ma non per questo da dover omettere, non per questo da non raccontare. Che il suo gesto ci serva da insegnamento. Costantemente lottare e non piegarsi mai, in direzione sempre ostinata e contraria.
4: Ambrogio c'è sempre stato, per aiutare, per condividere, per ridere, per pensare assieme, che fosse davanti a dei dadi o a una birra. Posso rileggere le chat, rileggere i ricordi, rileggere la sua tesi su Aion e cristallizzarne il senso in un tempo infinito, senza inizio o fine. Così, contemporaneamente, per me è il bambino che saltellava in giro e l'uomo che non ha mai distolto lo sguardo da quello che era necessario. T.Y. Ambro.
5: Ambrogio, mio fratello, nato il mio stesso giorno del 14.01, lui il 99, io dell'82. Ben 17 anni di differenza. Nato in una famiglia complicata, come tutte le famiglie. Anche se la differenza di età era tanta, e io dovevo fare la sorella maggiore per tutti, si andava d'accordo. In gioventù io ero lontana perché vivevo in Lombardia e non ho potuto essere presente in maniera quotidiana nella sua vita, ma quando mi sono trasferita in Liguria le cose sono cambiate. Poi, finiti gli studi, parte lui per fare la sua avventura a Torino. Ci sorprese a tutti sapere che il ragazzo che non amava molto la scuola si fosse appassionato agli studi così particolari di filosofia. Quindi anche per lui era arrivato il momento di crescere. Ci siamo innamorati tutti e due della scalata, forse come senso di libertà o di meta o di viaggio, che facevamo insieme, anche se a lui piaceva la placca e a me lo strapiombo, due stili di scalata diversi ma complementari. Io lo portavo alla falesia del Guru, un pannello strapombeante pieno di buchi, che Ambro detestava. Mi diceva, dopo due tiri sono ghisato, ma ci veniva lo stesso, anche se lui amava le falesie delicate, con la roccia liscia a goccioline tipiche del finalese, dove devi danzare in verticale per goderne a pieno. A me facevano venire l'ansia. Poi un giorno mi disse, vieni che ti porto in grotta. Ero molto titubante perché non conoscevo, ma lui con calma e pazienza mi ha convinto a provare ed è stato un successo. Mi sono innamorata di quel mondo sotterraneo, magico e unico, dove il tempo umano sfigura contro quello geologico, con l'impegno di fare altre avventure magiche anche se sarò senza di te. Grazie.
6: Io sono ospite di me stesso. Questa ospitalità mi opprimerà e mi rallegrerà, fino a soffocarmi in gola il discorso, fino a soffocare le parole con lacrime riottose. I morti bevono la menta dell'immortalità con i vivi, non si dilungano sulla resurrezione. Mahmoud Darwish, ospite di me stesso, sono. Ciao Shemotto, N.
7: Uè, Ambrus, come stai?
8: Tutto bene, bello, tu?
7: Quante volte ho riflettuto sul tuo secco è sempre uguale tutto bene? Quante volte ti ho rifatto la stessa domanda, lamentandomi del fatto che non mi piaceva la risposta. La trovavo troppo superficiale e comoda. Sono passati anni e la risposta è sempre stata la stessa, intonazione usata anche. Nel tempo ho imparato a rispettarle e a leggerci qualcosina in più. Sei stata tra le persone con la maggiore lucidità di pensiero che abbia mai conosciuto. Una lucidità disarmante che hai conservato fino alla fine. Ciao.
9: Quante vite abbiamo vissuto insieme, tra gioco, lotte e sballo. Quante litigate ci siamo fatti su cazzate e su temi fondanti della vita. Quante regole ti sei inventato perché secondo te così il gioco era più bello. Quante menzogne hai raccontato per asserenare la vita del prossimo. Quanto bene hai portato nel mondo non chiedendo niente indietro. Quanto ridere insieme per tutte le cazzate che dicevamo e facevamo. Quanto male dentro di te non ho mai visto. Quanto sei presente dentro di me e condizioni le mie scelte ogni giorno. Quanto? Lo sappiamo io e te. Addio molliccio, ti auguro la pace e spero le cose ti vadano un po' meglio da qui in avanti. A noi manca un pezzo, ma faremo in modo di proseguire lo stesso.
10: Io il tuo gesto forse in parte lo capisco, almeno penso di farlo, non lo so, ma in ogni caso lo rispetto. Ma così, un po' irrazionalmente, di una cosa ci sono rimasto male. In modo inconfessabile ho pensato che tutto sommato la tua decisione la capisco pure. Ma che mi sarebbe piaciuto salutarti un'ultima volta. Un po' di vino e formaggio su un prato, qualche battuta e risate. Ti avrei voluto fare un augurio di buon viaggio. Mi sarei raccomandato portassi con te quel sorriso sghembo, oltre la gabbia del mondo. Ti avrei detto che tu potrai anche andartene, ma che quello che sei e che hai significato rimarrà per sempre in noi tutti, noi che ti vogliamo bene. Ti avrei detto che siamo le persone che incontriamo, che penso che definire chi siamo sia possibile solo in relazione e riferimento alle persone che ci circondano e che riempiono la nostra vita di forme, colori e profumi, e che tutto quell'universo di luce e colori, dolcezza e rabbia, leggerezza e disobbedienza che sei stato, vive e vivrà per sempre in noi, e vivrà in me. Tutto questo ti avrei detto, e chissà che altro. Lo faccio qui, sperando che ovunque tu sia, possa giungere fino a te questo pensiero. E aggiungo che non sarai dimenticato, perché tu vali, sei stato e sei importante. Ti voglio bene, Ambro. Tira le pietre a San Pietro, sbirro maledetto.
11: Amore che resiste. Oltre tutte le manipolazioni e i discorsi distorti, alla fine rimani tu in ogni parte di noi. E questo ci salva, riempie quel vuoto profondo nato dalla tua assenza, che però data solo dal tuo non essere più fisicamente qui, sempre in giro ma tra i baretti, con la tua Galat che sa di ferro e storie da raccontare. Adesso non racconti più, passi la palla a noi. E noi ci siamo, Ambro, narriamo con te e per te. Sicuramente storcerai il naso e con il tuo sorrisetto sguincio penserai: mamma mia, queste qui proprio non hanno capito niente di me. Forse è così, forse per descriverti non bastano tutte queste amiche riunite per ricordarti, ma è proprio questo che racconta tanto di te, ed è proprio così che abbiamo deciso di narrarti. Tu, che non amavi parlare di te, ma che chiedevi sempre delle altre, una persona irriverente che non scende a compromessi se questi comportano girare le spalle ai propri valori, un cane sciolto, ma anche un buffone, uno spavaldo, un romantico, il migliore compagno di viaggio che tu possa mai incontrare per le strade della tua vita. Siamo qui per dirti che siamo così felici di sapere che ti abbiamo incrociato. Per sempre, le tue amiche.

0: 오빠 없었어.
1: E avete ascoltato il contributo di dissidenza, repressione politica ed un'esagerata idea di libertà in ricordo ad Ambro, un contributo di amiche e compagne che ringraziamo per appunto aver condiviso questi ricordi e queste riflessioni che ovviamente ritroverete poi anche in podcast sul sito della radio.

E ci avviamo alla conclusione di questa mattinata informativa. Vi leggiamo giusto un paio di appuntamenti e vi saluteremo. Iniziamo con questo giovedì sera al Paso Occupato continua la rassegna cinematografica e quindi ci sarà una proiezione alle ore 21 del film The East. E poi invece per passare qua in quartiere a partire da venerdì 26 giugno, ma andrà avanti anche il 27 e il 28, la festa d'estate dello spazio popolare Neruda. Inizia questo venerdì 26 alle ore 18 con un dibattito, la classe si organizza, esperienze di lotta tra casa, lavoro e precarietà, dibattito con il coordinamento Colpo, Multi di Pisa e Prendo Casa Torino. Poi ci sarà una conferenza stampa sul tavolo di tutela del Neruda e una cena condivisa e poi un concertino di Strampa la Banda e per concludere DJ set di Yashin. Noi quindi vi salutiamo qui, vi auguriamo un buon ascolto e una buona continuazione di giornata con Radio Blackout.

0: dall'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout.
1: Wait to see your return. Returning back. Take the time from my hands. Hold your face with
0: 105 e 250 megacicli. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

guardi, che tiro che lei si è salvato forse dal mare, ma io lo porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, cazzo.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

Oh, ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti! Ma lo sai che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org? Monfotti!

0: il detox.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condivisa.
3: Il detox è bellissimo.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò, in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
1: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
1: Performance.
2: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
1: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

DRG, un jeune français de 23 ans et un

0: I can't hear anything, and he's still talking.
1: John, what's wrong? We can't hear you. John, hold it!
2: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo.
3: Va, ma con le Nesquit il latte di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
2: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e perché no, anche un po' di dolcezza. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit! Il cacao in polvere con palline di merda di topo!

0: che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

14:33 e 44-45 secondi, torniamo a trasmettere dalla Blackout House. Oggi è giovedì 25 giugno, io sono Stefano e questo è Rolling In.

Bentornate, bentornati qui sui 105-250. Torniamo a trasmettere della Blackout House. Io sono Stefano e questo è Rolling in the Deep, il programma che ogni giovedì, più o meno, dalle 2:30 alle 3:30 usa la musica. Ascoltiamo tanta tanta buona musica per raccontare cose che avvengono in giro per il mondo, per raccontare come alla fine la musica sia un po' una lente con cui leggiamo, no, anche i significati, no, le traiettorie, le aspirazioni, no, delle società, della società in cui viviamo. Negli ultimi mesi lo stiamo facendo tanto tra le due sponde dell'oceano e in particolare soprattutto sulla East Coast degli Stati Uniti. Che dire, insomma, viste anche gli ultimi anni e gli eventi di cui insomma siamo partecipi, sicuramente molto interessante. Allora, per scriverci qua in studio in via Cecchi 346-667-3263 oppure 011-249-5669. Che dire, sono passati un po' di settimane dall'ultima volta che ho trasmesso ormai, e allora la scorsa settimana è stata quella 3 settimane fa. Sì, perché purtroppo ci sono stati un po' di imprevisti. La settimana del festival, della festa di Radio Blackout, io spero che voi in tanti che ci ascoltate siete riusciti a venire alla festa di Radio Blackout alla Manituana, e in caso non foste riusciti a venire, io vi dico già che stiamo preparando insomma anche tutti i podcast dei vari concerti, dei concerti live. Quindi insomma quest'anno la radio in grande spolvero, una festa della radio davvero in grande spolvero. Siamo molto tutte e tutti molto contenti di come è venuta, i feedback sono molto positivi e quindi su questo è una grande soddisfazione, soprattutto visto, no, gli eventi che stanno succedendo nella nostra città negli ultimi anni. Insomma, tornare a respirare un po' di libertà e vivere un po' di libertà musicale, di socialità eccetera, anche una socialità alternativa, è una cosa sicuramente importante. Se vi fa piacere sostenere la radio e non siete riusciti a venire alla festa, beh, come sempre io vi ricordo che dal sito di Radio Blackout, La Voce Chi Siamo, trovate l'IBAN della nostra associazione e ovviamente potete fare una donazione per tenere in piedi su tutta questa baracca. Che altro dire, ci sono un po' di lavori che bollono in pentola qui negli studi di Via Cecchi, l'abbiamo annunciato un po' da tempo, ma potrebbe avvenire che io inizio a dirvelo, così vi preparate, che nelle prossimi mesi avverrà un cambio di frequenze, non così drammatico, però insomma è una cosa importante. Qui abbiamo dei saluti da chi sta mettendo a posto qua gli studi in Via Cecchi, DJ Kevan, che salutiamo e che sta morendo di caldo anche lui, ma come tutte e tutti noi. Dunque, non ci perdiamo tanto in chiacchiere, visto che insomma ci pensa già il caldo ad ammorbarci. E che altro dire? Che altro dire? Allora, oggi chiudiamo una nostra saga che va avanti da mesi, ovvero chiudiamo con la seconda puntata dei Soul Quarians, chiudiamo questo cerchio che abbiamo iniziato ormai a ottobre 2025. Vediamo un po', insomma, le traiettorie che poi ci hanno lasciato queste artiste e questi artisti, cosa è rimasto nella musica, anche in tanti che adesso, tanti musicisti che noi ascoltiamo che vengono dagli States, hanno preso tantissimo dell'eredità di loro, dei Soul Quarians, e quindi insomma riprendiamo un po' di lì e poi così finalmente dalla prossima settimana in poi apriamo nuovi argomenti, abbiamo nuovi discorsi, tanta nuova musica qui, insomma teniamoci un po' di compagnia in questa calda estate torinese. Dunque, rinfreschiamoci un po' la memoria e partiamo dall'ultimo brano che ho messo, Mrs. Fat Booty, Mos Def, Black on Both Sides, 1999.

Grandissimo sample, Aretha Franklin, One Step Ahead, 1965, super brano. Peraltro Aretha, che come sempre insomma è sempre nei nostri cuori, nel cuore di questo programma, The Queen of Soul del resto, e beh, insomma anche l'intro della sigla di questo programma è proprio la versione di Rolling in the Deep cantata da lei. E che altro dire, insomma riprendiamo un po' così il filo. Eravamo arrivati al punto in cui insomma questo gruppo di artisti ha questa enorme esplosione, sta dettando anche un po' da un punto di vista anche proprio sperimentale tanto di quello che sta avvenendo in giro per gli Stati Uniti, anche in una maniera abbastanza in controtendenza, no? con altre, no, strade che per esempio percorsi che il rap proprio in quegli stessi anni stava prendendo. Noi la scorsa puntata eravamo partiti da una stanza, no? Che era la stanza quella degli Electric Studios di New York, in cui tutti loro si erano ritrovati un po' diciamo per coincidenza, un po' sicuramente per scelta e affinità, e anche poi proprio per amicizie che loro avevano instaurato, a registrare diciamo dal 98 fino al 2002-2003. Ecco, il 2003 succede un po' questa cosa che traiettorie, no, di vita diverse portano questo grosso gruppo, ma che poi gruppo ufficiale non è mai stato, è sempre stato più un potremmo davvero dire un collettivo artistico alla fine. Non si riunivano più, non c'è stato nessun tipo di comunicato, nessuna conferenza stampa. Ripeto, non abbiamo a che fare con un gruppo, e del resto loro non si erano mai definiti tali e non avevano mai fatto davvero un lavoro con firma Soul Quarians. Che stava succedendo? Beh, diciamo che D'Angelo era un po' nel suo periodo, come vi avevo raccontato, no? Anche nelle puntate che avevamo fatto su di lui, è un artista che ogni tanto, cioè periodicamente usciva a distanza di tanto tempo, e queste grosse uscite, questi album che comunque appena uscivano poi segnavano il passo, però erano poi accompagnati da lunghi periodi di silenzio e anche proprio di lontananza dalle luci della ribalta. Questo sempre per un modo molto, diciamo, sicuramente da un lato introspettivo e anche una certa difficoltà a vivere tutto un discorso di fama e popolarità, soprattutto in anni in cui comunque artisti come lui, come loro, erano quasi idolatrati. Quindi diciamo c'è questa parte in cui lui già a fine 2001 inizia a scomparire, e a scomparire anche dagli Electric Studios. Jay Dilla, come nel 2003 ebbe la diagnosi della TTP, e quello che poi diciamo accompagnerà poi gli ultimi anni di vita di Dilla. Ne abbiamo parlato anche con una malattia che comunque gli ha bloccato, gli ha messo tanto difficoltà nel portare avanti il suo lavoro artistico, ma lui ci teneva talmente tanto che poi insomma anche nelle puntate che avevamo fatto su di lui io vi avevo raccontato di come gli ultimi suoi due album di fatto lui li abbia composti e creati nelle stanze di ospedale. Lui peraltro proprio dal 2003 in poi non si trova nemmeno più né a Detroit né a New York, ma si era già trasferito a LA proprio per un discorso di stare più vicino ai luoghi dove lui si curava, gli ospedali, e poi sicuramente anche per un discorso climatico. Sicuramente una città come Detroit, con inverni rigidissimi, estati caldissime, ma anche più o meno New York la stessa cosa, non è sicuramente paragonabile chiaramente a un clima come quello di Los Angeles, che insomma sta sul Pacifico, la California e anche il suo fascino. Che altro dire, gli altri componenti del gruppo, Questlove, Jam Poiser, e in generale tutti i roots comunque continuano, però questa stanza si è un po' persa. Diciamo che forse quell'esperienza lì, l'esperienza di quel lavoro lì, di quegli anni lì, più o meno tutti loro se lo porteranno avanti, e di fatto riemerge poi nei lavori che pubblicheranno anche in maniera successiva. Non è in questo senso una cosa drammatica, è una cosa che semplicemente c'è stata quella fase lì, e questo poi un po'
come ogni cosa, una cosa, ogni cosa un pochino un inizio e una fine. Che altro dire? Proprio a proposito di, visto che insomma in questa puntata vediamo un po' il loro lascito, anche un po' la loro eredità, c'era un album che avevamo ascoltato quando avevamo parlato e ascoltato la musica di D'Angelo, che a me piace un sacco, che è The Black Messiah del 2014, che D'Angelo fece uscire dopo le proteste di 2014, dopo le proteste di Ferguson, perché invece nel 2015 c'erano state quelle di Baltimora, le proteste di Ferguson causate dall'uccisione, dall'assassinio di Marvin Gaye, scusate, magari mi sto sbagliando, adesso non mi ricordo esattamente il nome, però ucciso purtroppo, come spesso negli ultimi anni e ancora oggi sta succedendo, ma magari fa meno notizia alle nostre attitudini, a un posto di blocco della polizia. Dunque ci mettiamo un pezzo di quell'album, così insomma vediamo anche un po' anche questo lascito, per esempio proprio nello stesso D'Angelo, e poi andiamo un pochino a vedere più avanti le altre cose e come poi di fatto la musica e le sperimentazioni fatte dai Soul Koreans sono poi state prese un po' a mo' di testimone da artisti che poi negli ultimi anni sono diventati un po' la punta di diamante, ecco, di questo stile. Dunque ci mettiamo D'Angelo and the Vanguard, The Charade, The Black Messiah 2014.

E dunque veniamo un po' all'eredità, al lascito di questa esperienza musicale importantissima dei Soul Quarians. Che dire, in verità proprio non è che abbiano lasciato tanto uno stile da copiare, anche perché poi alla fine ciascun componente del gruppo ha avuto un po' le sue traiettorie. Quindi in verità forse più che uno stile da copiare è stato forse dimostrare che c'era una possibilità, c'era spazio per da un lato prendere tantissima musica di quella che era stata la storia, cioè la musica precedente a loro della comunità afroamericana, di tutto ciò che era stato dagli anni 30 in poi, quindi anche tutta la roba, la rivoluzione un po', no? del sample portata dall'hip hop, e poi sicuramente invece dall'altro lato anche portare qualcosa che fosse politicamente impegnato, anche schierato, e anche che ponesse al centro anche tanto delle riflessioni che artisti portavano avanti, anche sia a livello esteriore su quello che si stava muovendo negli Stati Uniti in quegli anni lì, ma anche ad un livello interiore. Sono degli anni in cui c'è tanto riflessione proprio anche sulla dimensione. Ne abbiamo parlato con la Badu della dimensione dell'afrofemminismo, delle discriminazioni di genere e anche di tutti gli stereotipi, e questo invece ci torna utile molto D'Angelo, anche tutti gli stereotipi agganciati invece a quello che era la mascolinità afroamericana, tutto ciò che veniva rappresentato anche in parte dallo stesso rap che in quel momento si stava sviluppando, come per esempio era tutto il mondo del gangsta rap. Ecco, loro diciamo che sotto questo aspetto sono stati un elemento molto importante, perché hanno dimostrato che c'era qualcos'altro e si poteva fare qualcos'altro. Poi vabbè, insomma, il tutto sempre con la grande contraddizione che, cioè, questi qui comunque sì, all'inizio erano gli underdog, poi nel senso comunque hanno anche sbancato economicamente il mercato, e anche insomma l'avevamo visto anche un po' con alcune luci e ombre, no? Che rispetto anche a questa figura, no? del conscious hip hop. Però che dire, insomma, iniziamo un po' a vedere. Secondo me alcuni, in verità il lascito è stato enorme, però secondo me c'è un artista in particolare che è interessante e che ha un po' preso, forse uno dei primi che ha preso questo lascito dei Soul Quarians, che è Robert Glasper, che è un jazzista, pianista di Houston, Texas. Quindi già qui abbiamo un elemento interessante anche un pochino, no? Di come si stanno mescolando le carte anche a livello geografico nella produzione musicale degli States. In verità non stiamo parlando di una persona proprio giovanissima, classe 78, però poi successivamente anche lui passa da New York, incontra anche il loro gruppo, parte dalle basi, uno che ha studiato jazz classico, e poi successivamente si è spostato in particolare su Air Groove, che avevamo ascoltato, e l'RH Factor, questa famosa, no? Grande combinazione fatta da Air Groove di mescolare il jazz con l'hip hop e l'R&B, creare qualcosa di sicuramente molto interessante e nuovo. Arriviamo dunque all'album e qui c'è tutti questi nettedo dentro Badu, cioè Erika Badu. E c'è una canzone che infatti adesso magari poi ci mettiamo, che è Afro Blue. Anche qui molto interessante come cosa, perché lo stesso di Blu l'avevamo parlato sempre con la Badu. Il blu ha un ruolo e un immaginario nella cultura afroamericana molto interessante, che addirittura si possono ritrovare le tracce nelle comunità afrodiscendenti originarie del continente africano, in particolare dal Centro Africa, dal West Africa, da dove invece poi vennero costretti in schiavitù e poi portati nella tratta atlantica. Ecco, già in quelle comunità lì c'era questo ruolo del colore blu, che poi è stato portato anche negli Stati Uniti. Loro si ritrova nella musica che gli schiavi cantavano nelle piantagioni, e poi anche addirittura in un genere musicale stesso nato dalla comunità, che è il blues. Quindi insomma un elemento
esperimento molto interessante e che peraltro negli ultimi anni sta anche tornando anche a livello, anche abbastanza a livello cinematografico, quindi è un qualcosa su cui vale la pena effettivamente indagare se riuscite. Secondo me online in giro trovate degli articoli che sono molto interessanti, no? Anche vedere come attraverso i colori, no, si esprime una storia di schiavitù, segregazione, ma anche rivendicazioni e di anche emancipazione, e poi assolutamente anche tutto un discorso di rappresentare invece lati più oscuri o più profondi, ecco, dell'anima e anche delle armonie musicali. Dunque, peraltro l'album Black Radio viene poi anche, insomma, viene anche dei riconoscimenti ai Grammy, e dunque ci mettiamo questo primo elemento perché Robert Glasper, diciamo che è forse il primo che raccoglie un po' questa eredità loro a livello sperimentale, e peraltro molto interessante perché va a raccogliere proprio quella di Airgrove, che se vogliamo anche del gruppo, anche forse uno dei nomi un pochino meno conosciuti. Dunque, Robert Glasper, Experiment, Afro Blue featuring Erykah Badu.

Afro Blue, Robert Glasper Experiment featuring Erika Badu. Ci stanno scrivendo qui al 346-667-3263. Grazie che ci teniamo così un po' compagnia in questa pesante ondata di calore in quella di Torino. Vediamola così, dai. Ci sono altri territori che sono messi peggio di noi, tipo l'intero paese francese che sta superando il muro dei 40 gradi. Noi cerchiamo un po' di tenerci così in compagnia, peraltro anche magari nel tenerci compagnia diteci se ci sono blackout reali purtroppo in giro per la città. Proprio qui in questa zona stamattina ce ne sono stati alcuni. E insomma, questo è anche il cambiamento, il climate change in corso. E intanto nel mentre, proprio qui in quel di Via Cigna stanno continuando a colare, a mettere colate di asfalto. Vabbè, ma questi sono i miei trip da isole di calore. Che altro dire? Afro Blue, composta da Mongo Santa Maria nel 1959, poi incisa da John Coltrane nel 63, è uno degli standard jazz, infatti, come chi ci scrive ce l'ha ricordato, più rifatti, più coverizzati, più versioni. Qui la versione di Glasper è molto interessante perché, mettendoci la voce della Badu, torniamo indietro un po' agli anni degli Electric Lady Studios, dei Soul Curience, ma ricorda anche un pochino una voce già sentita sempre degli anni 60, che era Billie Holiday. Quindi insomma un qualcosa molto molto interessante, no? Il mettere insieme questo hip hop, questa voce, questa grandissima voce che è la Badu, e poi anche l'elemento chiaramente pianistico di Robert Glasper. Dunque, vi ho citato lui, ce n'è un'altra che è artista che insomma prende un po' degli elementi, no, che avevano sviluppato il gruppo di Soul Curience, che è più rispetto proprio al discorso dell'intimità. Sto parlando di Solange Knowles, che purtroppo è sempre stata un pochino definita sempre in rapporto a qualcun'altra, no? La sorella minore di Beyoncé, c'è sempre stato un po' questo elemento qui. Nel 2016 fa uscire uno dei suoi album, che è Set at the Table, e che insomma ha cercato proprio anche un po' di riportare quello spirito solquariano, se così possiamo dire. Tanta dettaglio nella produzione, musica che non per forza rispetta, diciamo, gli standard, no? Per far girare i pezzi. Nel 2016 ormai la radio non c'era già più tanto, ma c'era ormai già tutto il discorso delle piattaforme di streaming musicale, e insomma è anche tanta profondità. Peraltro riprende un'idea che era abbastanza comune nei Soul Curience, ovvero quest'idea di portare su disco delle conversazioni. È molto molto figo, e quindi ce ne sono diversi brani, una in cui è praticamente una conversazione con sua mamma, un'altra con suo papà, e un'altra invece con, in generale, l'eredità e la storia culturale delle comunità afroamericane. Insomma, molto interessante la connessione, forse vogliamo un pochino più diretta. Di nuovo troviamo la presenza della Badu e Mama's Gun, che insomma infatti aveva cercato di fare anche lei quel lavoro lì, però mi viene da dire anche lo stesso Common, che aveva fatto un po' questo dialogo, no? con un brano di Like Water for Chocolate, in cui parlava con il padre proprio del nascere e crescere nel South Side di Chicago. Il pezzo che ci mettiamo è Cranes in the Sky, e insomma racconta la storia di una donna che prova a costruire, a sopravvivere, e allo stesso tempo però anche a correre, a vivere e anche a dimenticare grossi traumi della propria vita. Un elemento di questo brano, che comunque c'è il dolore che è presente. E anche un'altra cosa molto interessante, che qui si lascia respirare tantissimo la dinamica proprio della voce della Solange, e quindi anche poca, diciamo, strumentale, e molto molto respiro. Dunque ci mettiamo a sto punto Cranes in the Sky.

Solange, Cranes in the Sky. E peraltro qui c'è qualcosa da dire su questo titolo, perché il titolo è un riferimento, un'immagine che Solange aveva visto a Miami durante la bolla immobiliare proprio del 2008, la crisi immobiliare del 2008, che poi successivamente ha portato, no, alla crisi, alla grossa crisi finanziaria del 2008, e poi la crisi del debito sovrano nel 2011, insomma, alle nostre latitudini. C'è chi sostiene, anche tra economisti eccetera, che di fatto non siamo mai usciti da quella crisi, o che forse addirittura le stesse guerre che sono in corso adesso sono forse un po' il tentativo da parte del capitalismo di superare quella grossa bolla e quel grosso lascito, quel peso economico che lasciò quella crisi lì,

anche proprio rispetto al dolore, ai traumi nella vita, insomma, molto molto molto profondo, e anche un riferimento a ciò che stava avvenendo in quello stesso periodo negli States. Che dire, abbiamo incominciato a parlare di lei, a questo punto mi sposto su uno che, vabbè, lo so che molti storceranno il naso perché lo mettiamo qui sui 105-250, però è uno di loro che ha recuperato di più, cioè preso di più il testimone. Sto parlando di Childish Gambino. Childish Gambino va, a.k.a. Donald Glover, va a riprendere tutta la dimensione funk che i Soul Quarians avevano già ripreso e mescolato e sperimentato con soul, R&B e insomma tutto il resto. Quindi lui, per esempio, a differenza magari degli altri che rintracciamo, diciamo, l'eredità dei Soul Quarians attraverso la loro musica, le loro ispirazioni o le loro collaborazioni, lui, Childish Gambino, invece è uno dei pochi che ha sempre invece detto esplicitamente che lui guardava a loro, guardava a quel gruppo e guardava alla loro esperienza, alle loro sperimentazioni. Quindi insomma anche molto molto bello. Sto parlando di un album in particolare di Childish Gambino che è Awaken My Love, forse il suo album più popolare, nel 2016. Peraltro, anche qui, a proposito di quello che parlavo prima, no, del blu, un album che la cui copertina è soltanto sfumature di blu. Disco funk che fa riferimento ai Funkadelic Parliament, Sly Stone, ci sono proprio questi anche lì, nelle poi successive interviste lui ha detto proprio che si era ispirato a loro, però diciamo che tutto l'elemento Soul Quarians lo troviamo in questa cosa di invece spostarsi, diciamo, più dal rap che aveva con cui Childish Gambino aveva più avuto a che fare gli anni precedenti, e di incominciare a contaminare tutto questo con queste sperimentazioni qui, e quindi anche con il funk, e quindi anche con i suoni e con le tematiche che i Soul Quarians, per esempio, avevano dato avvio. Che dire, ci sono diversi brani che sono molto interessanti, ovviamente a sto punto, visto che parliamo di Awaken My Love, non possiamo che non mettere lui, ovvero sto parlando di Redbone, ovviamente, forse è il brano più conosciuto dell'album, brano fighissimo peraltro, e niente, allora ce lo ascoltiamo e poi ci facciamo sopra qualche altra chiacchiera.

Childish Gambino, Redbone. Peraltro c'è una cosa interessante del brano che fa un grande riferimento a quello che stava avvenendo sempre in quegli anni lì, a proposito di come questi artisti fossero, anche loro se vogliamo, hanno preso quell'eredità lì di essere collegati a quello che si stava muovendo in giro. Quando sentite ad un certo punto che fa Stay Woke nel brano, Stay Woke era uno degli slogan che in quel periodo lì, nel 2015-2016, Black Lives Matter Movement stava portando per le strade degli Stati Uniti. Poi insomma, come ciò che è avvenuto poi dopo, negli anni dopo, anche tutta quella polemica sterile rispetto al woke nelle università eccetera, insomma, quello è un altro discorso. Però ecco, questo è molto interessante perché anche qui quello che si vede, se vogliamo, un po' una connessione sempre con quello che peraltro proprio in quello stesso periodo il brano che vi ho messo prima di The Black Messiah di D'Angelo stava continuando a portare avanti i singoli Soul Quarians nelle loro carriere soliste. Anche qui c'è tanto della Badu. Che altro dire sul brano? Il brano è un groove costruito su un campione di I Would Rather Be With You di Bootsy Collins, un bassista che è stato turnista per James Brown e i Parliament Funkadelic. Quindi insomma anche una bella combinazione. E quindi anche qui, se vogliamo, rispetto al discorso, no, eredità Soul Quarians eccetera, no, da James Brown al funk, dei Funkadelic ai Soul Quarians, e poi arriviamo a lui. Quindi sempre molto figo quando avvengono queste connessioni. E qui diciamo che forse un altro di quegli insegnamenti che i Soul Quarians hanno portato era proprio questa cosa qui, di non dimenticare ciò che è stato prima dell'enorme sterminata musica della comunità afroamericana. Sempre sulla falsa riga, se vogliamo, di uno stile molto gambiniano, così ce n'è un altro, però lui non ce lo ascoltiamo perché poi andiamo su un altro che però prende un po' sempre questo mood molto, diciamo, funk, però lo asciuga ancora di più togliendo tanta musica e sonorità, e sto parlando di Frank Ocean. Anche lui sempre in quegli anni lì esce con degli album Blonde che insomma sbancano abbastanza, e anche lui in verità poi più o meno fa esplicito riferimento al gruppo dei nostri musicisti degli Electric Lady Studios di New York. Allora sono le 15:20 e 52 secondi. Allora io vi devo dire a chi magari si è appena collegato che dopo di me non ci sarà Imballate, purtroppo hanno avuto un contrattempo a livello lavorativo. Piena solidarietà Imballate, perché anche a me purtroppo spesso capita, è un po' il problema di trasmettere insomma la giornata e non la sera in radio, che ogni tanto chiaramente ci possono essere dei impegni di lavoro che si sovrappongono nonostante lo smart working. Però insomma, la scorsa settimana, se siete state collegate qui sui 105 250, le Imballate vi hanno tenuto compagnia con 2 ore di un super mega set, quindi insomma potete andare anche a recuperarvelo. Immagino che poi a breve faranno un podcast anche di quello. Dunque stiamo arrivando verso la conclusione, ci sono ancora 2 artisti di cui vi voglio parlare che hanno un po' raccolto in maniera esplicita l'eredità dei Soul Quarians. E loro, il primo è Anderson Paak, però io dico Peak, che se vogliamo è un erede anche molto tecnico, no? Di quella tradizione lì, e in particolare per quanto riguarda proprio il discorso della batteria, dell'uso della batteria, del drum kit. Mette insieme tanti elementi dei Soul Quarians, sto parlando ovviamente di Questlove, dei The Roots, però allo stesso tempo del famigerato Dilla Phil. Lui lo porta sul palco, peraltro cosa abbastanza interessante: lui è un batterista ma canta, insomma, difficilissimo, davvero chapeau, perché comunque riuscire a suonare uno strumento che richiede così tante energie come la batteria nel mentre cantare, grande big up. Batterista dei Free Nationals, fa uscire un album che si chiama Malibu, esce anche questo nel 2016. Interessante, no? Perché c'è stato quasi come se fosse un recupero della tradizione soulcoreana, abbastanza tutto nel medesimo periodo. E anche questo può essere abbastanza una connessione con quello che era avvenuto proprio con i Soul Quarians, perché loro erano più o meno tutti usciti negli stessi anni in maniera abbastanza parallela a livello di album. Quindi chissà, magari anche loro hanno avuto delle condivisioni, boh, non lo so.
sappiamo. Sicuramente non c'è stata purtroppo quella condivisione che c'era stata invece nel caso del gruppo degli Electric Studios. Lui registra quest'album a Malibu, non siamo a New York, però siamo a Los Angeles, e Los Angeles è il luogo dove, insomma, Dilla ha passato i suoi ultimi anni di vita, dove ha composto i suoi ultimi album, e quindi lui va a recuperare questo famigerato Dilla Time. Anderson .Paak, Come Down, qui sui 105 250. Y'all niggas got me hot.

0: Anderson Paak, Calm Down, dall'album Malibu 2016. Come vi dicevo, alla batteria e alla voce simultaneamente. Figo, eh? Insomma, a proposito di groove, a proposito di non quantizzazione, a proposito dell'eredità, no? E degli insegnamenti di Questlove, è lo stesso Dilla. Peraltro, anche brano molto interessante, perché si parla molto di denaro, status e di, soprattutto di quello che si è disposti a fare pur di ottenerli, quindi insomma anche una critica rispetto al materialismo del sogno americano. Quindi ma sempre troviamo sempre questi elementi, diciamo, di riflessione, perlomeno tutti questi artisti che raccolgono questa esperienza qui, questa eredità musicale qui, cercano di portare avanti anche tutto quel discorso di profondità dei testi. Siamo arrivati all'ultimo artista che vi voglio parlare, che raccoglie un po' questa enorme e pesante e importante lascito dei Soul Quarians. Con lui chiudiamo un po' tutto questo percorso. Sto parlando di uno che non abbiamo ancora ascoltato qui a Rolling in the Deep, mia mancanza. Però ci arriveremo anche a lui. Sto parlando del grandissimo Kendrick Lamar. Nel 2015, torniamo sempre più o meno in questi stessi anni, cosa succede? Succede che pubblica forse uno dei suoi album più riusciti, anche più profondi, anche uno di quelli che spacca di più anche a livello di contenuti, testi, To Pimp e Butterfly. Album iconico, la stessa copertina di tutti loro, a gruppone con i soldi, le bottiglie di NC e a petto nudo di fronte alla Casa Bianca, è iper iconica, insomma, visto anche gli ultimi anni, sicuramente una copertina che non ha perso assolutamente di significato, anzi forse ce l'ha ancora di più. Anche questo un album che risente dei grandi cambiamenti, delle grandi mobilitazioni che stavano avendo negli States. Apro velocemente una parentesi, visto che abbiamo più tempo, no? Che sono gli ultimi due decenni, sono due decenni che vedono insomma delle grosse mobilitazioni, no? A partire da Occupy Wall Street, che poi porta, diciamo, anche a tutto un cambiamento anche nella politica istituzionale, no? I famosi socialisti del Partito Democratico, che oggi vedono insomma in Cortez e Mandani forse i loro più, no? più noti esponenti. Però poi, diciamo, soprattutto dopo il 2011, dal 2014 prende e monta il Black Lives Matter Movement, che poi, diciamo, un po' al suo apice nel 2020, no? Che non è più semplicemente un discorso di protesta, ma diventa qualcosa di rivendicazione, anche di istanze molto chiare. Tutto il movimento Defund the Police, tutto il movimento per rileggere criticamente la storia ufficiale degli Stati Uniti, la questione delle statue, le grosse mobilitazioni in tutte queste le metropoli, sicuramente un discorso di grossissimo avanzamento. E poi quello stesso anno, circa meno di un anno dopo, avvenne, no, il backlash dell'assalto al Campidoglio, e poi insomma tutte queste cose che ancora oggi stiamo vedendo, no? Questa specie di doppio movimento tra rivendicazioni delle comunità discriminate e poi il ritorno invece della discriminazione del potere bianco negli States. Questa cosa che si muove è tutto, ovviamente, tagliare trasversalmente questa triangolazione di discriminazioni razziali. Ci sono sicuramente invece discriminazioni di classe. Scusate, ma sto un pochino divagando, però era per raccogliere un po' i fili. Se vogliamo, poi alla fine anche il lascito anche del Black Lives Matter Movement del 2020 si è visto di nuovo quest'anno con tutte le mobilitazioni contro l'ICE. Non è un caso che proprio il movimento della tappa del 2020 partisse dall'uccisione di George Floyd avvenuta nei sobborghi di Minneapolis, e anche quest'anno le proteste più toste, anche proprio perché Minneapolis aveva questa sua simbologia, sono state proprio a Minneapolis, e ne avevamo parlato anche qui a Rolling, per quanto sia un programma musicale, però avevamo fatto questo riferimento. Peraltro, se andate sul sito di Blackout ci sono delle interviste molto interessanti fatte con compagne che erano a Minneapolis proprio in quelle giornate lì, quindi potete andarvele a recuperare. torniamo a To Pimp a Butterfly, siamo nel 2015 e anche qui troviamo tutti questi elementi. Forse Kendrick è uno di quelli che raccoglie di più, no? Queste sperimentazioni, quindi batteria non quantizzata, il Dilla Time, ma anche allo stesso tempo precisa con quella di Questlove. Troviamo il jazz, troviamo il rap, tanto rap, troviamo i bassi, troviamo i fiati e troviamo tanto testo politico impegnato, tanta critica sociale. Anche nella stessa copertina. E poi c'è un elemento molto interessante, che in quest'album c'è Bilal. L'avevamo citato nella prima puntata sul tirare un po' le fila dei Soul Koreans. Un po' dei dimenticati di quel gruppo lì, anche perché purtroppo le stesse etichette discografiche gli bloccarono la pubblicazione del First Born Second del 2001, di quell'album. Venne bloccato dall'industria musicale perché non veniva considerato come economicamente redditizio. Ecco, invece Kendrick cosa fa? Anche questo, no? Un bel gesto, anche importante, di presa posizione nel 2015, quando compone To Pimp a Butterfly, contatta Bilal e lo tira dentro sul brano These Walls. Quindi 14 anni dopo c'è, diciamo, anche un riconoscimento da parte di chi di fatto era la nuova generazione, il nuovo pioniere del hip hop statunitense. Anche qui abbiamo un bassista, non abbiamo campionamenti, Thundercat, e ovviamente stiamo parlando di Kendrick, quindi ci stiamo spostati anche di costa, siamo a Los Angeles. Che altro dire? Ci sono anche, c'è come producer Stephen Brunner, che aveva avuto aveva imparato, diciamo, la Flying Lotus, tutti loro erano stati, diciamo, allievi di stile da parte di J. Dilla. Dunque, Kendrick Lamar, These Walls, featuring Bilal.
1: Misusing your influence. Sometimes I did the same.

Kendrick Lamar qui sui 105-250, To Pimp a Butterfly, album fantastico, davvero. Beh, che dire, come vi dicevo, insomma, anche vi ho messo questo brano, These Walls, proprio perché c'è questo ritorno di Bilal e quindi anche un po' questa connessione diretta proprio con il gruppo degli Electric Lady Studios del 2001. Che dire, siamo giunti anzi alla conclusione di questa seconda puntata e quindi di questo ciclo, ormai davvero iniziato ad ottobre con le prime puntate su D'Angelo e quindi siamo qui alla chiusura di questo enorme ciclo su questa finestra temporale di pochi anni, ma che ha significato e significa tantissimo a livello musicale, di sperimentazione, di significati, e che ha lasciato, insomma, più o meno come abbiamo visto oggi, anche importantissimi eredi, ma non solo eredi, perché poi alla fine molti di loro hanno continuato a suonare, purtroppo molti di loro ci hanno anche lasciato. Come vi dicevo inizio puntata, formalmente i Soul Koreans non si sono mai sciolti, perché nemmeno formalmente si sono mai creati, e quindi è un qualcosa che quello che li teneva insieme era uno spirito, era un'idea comune di musica ed era quello di condividere anche brani, come avevano fatto anche a livello lavorativo. Saranno stati, loro erano di sicuro la gioia dei produttori discografici, in senso ironico ovviamente, ma anche questo è un po' il bello di come anche sono andati in direzione un po' contraria, anche si sono dovuti scontrare anche con tutti dei dettami anche della discografia. Chi ci ha lasciato? L'abbiamo già detto, J Dilla, ci lascia nel 2006 a causa della sua malattia. Però è interessante questa cosa, che lui era stato estremamente pioniere nei suoi anni, ne avevamo detto anche con l'album Donuts, queste 30 basi, queste 30 tracce, tutte belle, veloci, ma che dentro hanno un mondo, e infatti ancora oggi lui è estremamente presente e quasi tutte le producer e i producer di oggi si misurano con il Dilla Time e con la sua musica, le sue concessioni anche di creare. Roy Hargrove, anche lui purtroppo ci ha lasciati, questo nel 2018, però anche lui, la Rage Factor è stato qualcosa che davvero rappresenta più di tutti questo superare le barriere, le strette barriere di genere per creare qualcosa di non incasellabile. D'Angelo, anche lui, insomma, ci ha lasciato, ed era anche un po' il motivo per cui avevo iniziato a fare queste puntate, ma poi, insomma, come vi avevo detto, dopo 14 anni di silenzio era ritornato con questo importantissimo album in un momento anche molto particolare degli Stati Uniti, insomma, quindi la ripresa delle grosse mobilitazioni dei movimenti sociali. Questlove e The Roots sono sempre Questlove e The Roots, no, non li fermerà mai nessuno, e anche la stessa Badu che continua a portare in giro per il mondo concerti che sembrano questa esperienza quasi fuori dal mondo, no? Quasi sessioni sciamaniche che mescolano afrofuturismo e ciò che la Badu ha fatto in quegli anni lì, ma tutto ciò che poi davvero poi lei ha continuato a fare a livello di sperimentazioni, anche di significati. Common addirittura nel 2015 ha vinto un Oscar come migliore canzone per il film Selma, sulla marcia per i diritti civili fatta da Martin Luther King. E peraltro, nota a margine, proprio nel discorso che fece quando gli diedero il premio, lui citò Azadeh Shakur, che allora era ancora esiliata a Cuba, e che poi, insomma, invece ci ha lasciato l'anno scorso. A Song for Azadeh del 2000, Like Water for Chocolate, l'abbiamo ascoltata nelle scorse settimane, e quindi, insomma, anche un cerchio, questo cerchio che si chiude anche a rimarcare questa cosa che, insomma, non sono state solo delle fasi, no? Quelle di citare e portare avanti alcuni nomi. Che dire, quella musica lì, bah, possiamo dire tranquillamente non è invecchiata assolutamente, anche perché è l'altro ieri, però è molto bello che abbia lasciato un suo marchio abbastanza indelebile sulla stessa musica
di oggi su tutto questo mondo fatto di pop, rap, R&B, soul, neo soul, eccetera eccetera eccetera. Dunque, siamo giunti a questa conclusione. Beh, sempre bello comunque tornare a trasmettere dopo diverse settimane che non c'ero. Purtroppo fa caldissimo, ma io spero anche voi, ma qui per fortuna in radio siamo ben muniti di grossi ventilatori, anche l'ascito della nostra grande festa. Purtroppo adesso non ci sarà in ballate perché hanno avuto dei problemi, contrattempi di lavoro, quindi non riusciranno a esserci, però io vi consiglio di andarvi a ripescare nel mentre i podcast che trovate su Radio Blackout alla voce imballate. Potete andarci direttamente dal palinsesto visto che è la loro fascia oraria, e poi ovviamente dalle 4:30 per le sue 2 ore Cosmic Mamba. Rimanete sintonizzati sui 105 250. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana, giovedì prossimo, dalle 2:30 alle 3:30. Adesso io vi lascio con un ultimo brano che non poteva essere che lui, insomma l'avevano citato tanto, che è ovviamente J Dilla, The Last Donut of the Night, precisissimo, e che dire, One Station Against the Nation.

0: I remember you was conflicted.
1: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
2: Sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
2: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
3: Onde riflesse!
4: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
3: Dirette.
4: Laboratori.
2: Performance.
3: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
4: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
3: onderiflesse.noblogs.org.
4: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Ci spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì. Sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale,
6: rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso,
8: nuovi spazi d'azione contro la guerra, approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera,
7: rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info complete,
6: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
5: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.
9: Stai ascoltando. Stai ascoltando. Radio Blackout. Radio Blackout.
10: You are listening to Radio Blackout 105.25 FM.

Anche bel fresco. Alle 16.30 riprendono in diretta le trasmissioni su 105.25 di Torino e dintorni, radiobreakout.org, per ascoltarci all over the world con Cosmic Mamba. Un saluto da Andrea. Voce e selezioni fino alle ore 18.30, anzi un po' oltre magari quest'oggi, visto il palinsesto che comincia a svuotarsi estivamente. Ma ci saremo noi a cercare di tenervi freschi e freschi in questo bollente giovedì 25.06.26. Benvenute e benvenuti, ben sintonizzate, ben sintonizzati sulle uniche bande libere della fucking city, libere dal 1474. E continuiamo a resistere, imperterriti, anche con il caldo, quindi per mandare un po' di supporto morale chi viene qua a divertirsi, ovviamente a tenervi compagnia con un po' di musica, ci vuole un po' di boost, quindi 346 66 73 263 011 24 95 669, radiobreakout.org, abbiamo già citato.

ritorniamo in onda dopo la settimana scorsa che abbiamo dedicato, eravamo presenti, ma se vi ricordate bene abbiamo dedicato al set. Fatima Portugal che ci ha tenuto compagnia per le due ore canoniche con il suo sound. Oggi appunto puntata estiva estesa, iniziamo con questa classica. Estensione appunto dato lo svuotamento del palinsesto. Dedicheremo ovviamente questa escursione odierna. Suoni rinfrescanti, quindi per definizione chill. Chill out music, speriamo, nel senso letterale del termine. Possa rinfrescare mente e corpo a chi è impegnata o impegnato nell'ozio o nel negozio.

Iniziamo con una traccia atmosferica dal continente australe, Good Morning Tapes. Etichetta appunto australiana di 3 anni fa questa uscita, a nome di Tapes, ispirata a suoni ambientali di influenza asiatica.

quindi iniziamo con il suono delle tabla. Questa Silence Please, a nome di Tapes. Rimanete incollate, incollate.

16:49, siamo in diretta mondiale dagli studios di via Accecchi 21 / Cosmic Mamba On Air. Suoni liquidi acquatici. Dopo la partenza meditativa con Silence Please a nome di Good Morning Tapes, siamo poi arrivati ad una novità, Nag Champa Double Version, i nostri beniamini Coyote più che mai lanciati in questa tarda primavera, inizio estate 2026, con un sacco di uscite. Questa sulla loro etichetta Isis Balearic. E poi un classico, Flip Your Lids, da In a Space Out of Sound, remixata da Adrian Sherwood, contenuta in a Space Out of Dub.

di sottofondo Jaxopolis dal suo nuovo album Ambiente Chihuahua. Un ringraziamento a chi ha messaggiato, a Mastello e a Meneghetti con il suo Calembour, puntata estiva, estesa e statica.

freschi come rose. Questo bollentissimo giovedì 25/06/26 sentirete nel microfono probabilmente il vento monsonico provocato dalla configurazione di ventilatori qua negli studios per sopravvivere, sperando di farvi cosa gradita con le soluzioni, con le selezioni odierne, anche le soluzioni. Sicuramente punk per sopravvivere. Musica chill. Dopo Jaxopolis con la sua Chihuahua. Jazz Acid 2. Traccia di Calm, produttore giapponese. Ambient jazz, il suo album di qualche mese fa che c'era così sfuggito da sotto gli occhi. Poi ancora i Coyote, appunto, super ma più che mai super prolifici, abbiamo detto, in questo periodo con Nothing Rest. Poi dalla Georgia, dalle regioni caucasiche, Safileaum con la sua Kolkuri, Tamalungma e il suo album di qualche tempo fa, sempre questo 2026. E poi il groove tipicamente british, 12-3, Who Will Heal Us.

poi poco fa abbiamo appena finito di ascoltare Don't Look Back a nome di Kenneth Bagger con la voce di Anna Domino, Random House Project Remix, e di sottofondo Baseballs a nome di Begin, troppo poco prolifico produttore di Manchester, ultra baleariche le sue sonorità. Viaggio prosegue, accaldatissimi, accaldatissimi.

17:49, il Paradise descritto dalla voce di Sade. È abbastanza lontano, visti 34.5 gradi qua nel Fotonico Studios di via Acecchi 21 Barà. Ma ci avvicina un po' la sua voce, remixata da Apiento, questa sua classic track 1988, Paradise 2018, il rework che ci stava andava a ripescare, visto che è un brano decisamente estivo. E poi abbiamo fatto così una doppietta con di grandi voci femminili, prima Danielle Moore, tristemente scomparsa l'anno passato, cantante dei Crazy Penis. Abbiamo ascoltato appunto i Crazy P con la sua voce, Last Knockers Out. E prima un po' di svarioni, abbiamo ripreso la 2024 Chorus, a nome della band australiana Psych Fusion Prog Mild Life. E prima ancora lo svarione psichedelico di Studio Cosmiche, la loro Rite of Saturn.

Tra l'altro non... non si fermano tutte le attività in città e oltre. A partire da stasera, appunto, in quel del Paso, continua la rassegna Giovedì Sabotaggio, con la proiezione del film The East. Mentre domani, per chi vuole andare a cercare un po' di relativo fresco in valle, in quel di Bussoleno, La Credenza, viene presentato il libro Decolonizzare lo sguardo, scusate, a nome di Grace Fainelli. Dalle 19. E ho un po' di Brasile con Marta Santamaria, Pepe Link.

Allora, 18.30, questo bollentissimo giovedì 26 giugno 2026. Oggi tante voci femminili in questo lungo excursus. Siamo arrivati alle classiche due ore. Non credo ci spingeremo tanto oltre, guarda la temperatura.

è una novità, l'ultima traccia Maya, nome di Doi Paoro, remixata da Onti Flow. È una traccia di 6-7 anni fa almeno. Brujas, progetto British per la Deckmantel Records.

Allora sì, 18:51, classico blackout a blackout. Ovviamente colpa di Steven the Russian. Va bene, anche così, un segnale per il sottoscritto che fa troppo caldo. E quindi vi lascio nelle gentili mani del signorino o della signorina Bobina. Annunciandovi già che appunto la dottoressa Tolomasi è assente, sarà assente anche i bastioni di Orione di Trigger Point, non abbiamo notizie ma immagino che trasmetterà, e poi la Saturday Night nel fresco della nottata relativo. Il sottoscritto rimanda l'appuntamento non a giovedì prossimo, sono in Islanda, parto immediatamente ora. Tra 15 giorni, tra due settimane, quindi niente Cosmic Mamba la settimana prossima, fatevene una ragione. Baci e abbracci, saluti cari, piedi a mollo e stay blackout.

Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Batmangali, USA 2013. Ingresso libero.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Di più, Neutral. Tanti detersivi liquidi per conservare sano e pulito il tuo ambiente di vita. Prova Neutral piatti nel caratteristico flacone verde e siedi a tavola con il piacere di stoviglie splendide e cristalli luminosi. Neutral piatti, di più.
1: Sei un fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri.
4: Dirette.
3: Laboratori.
2: Performance.
4: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Hi guys, sono Pino Scotto. Anch'io ascolto Radio Blackout e come mi diceva il mio grande fratellone Lemmy, se a voi non piace il rock and roll, sono solo cazzi vostri.

0: Ehi, Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare. Che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance.
4: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su
4: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano, anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino, sparate fuori. Verso.

prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso libero.

1992. Il movimento della Pantera era finito da poco. Era in pieno sviluppo il movimento dell'occupazione delle case e di quel periodo sono le prime occupazioni del Barocchio e del Prince Eugen a farsi vedere. E proprio a Torino, Sergio Cofferati, non ancora segretario generale della CGIL, riceveva pomodori e bulloni dai lavoratori in piazza San Carlo. Alcuni soggetti, con molto entusiasmo e poca esperienza, hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna. Radio Blackout ha sempre avuto molti amici nei centri sociali e nelle case occupate, pur senza escludere altri gruppi, associazioni, movimenti e individui che, in modo diverso, si oppongono al potere economico, culturale, militare o a qualche suo aspetto.

0: faccia da morte, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da morte. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata. No, mossa.
1: Che passò?

0: Romeo! Romeo! Wherefore art thou, Romeo?
1: Mi dispiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Mm? Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
4: Ai ai ai ai ai ai ai.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
7: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
6: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
7: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
8: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info

0: knows what you get up.
1: Mannaggia che la bucchini che ti ha morta a voi che vi piace l'estate.
2: No, mi piace l'estate, sai perché? C'è il mare, c'è il sole.
1: Sussurra, fiete, non dire voglio fare niente. Già sto tutta spugnata, ci ho fatto un sogno di pacco in culo e sotto il zizza. Da passano vuoi, voi è l'estate.
3: Buonasera. Andrea ora in onda Arsider la notte.
4: Arsider Night.
3: Variante di carico impulsionale notturno a doppio fader, doppia conduzione e doppio divertimento del giovedì sera di Radio Blackout.
5: Suoni e rumori di difficile comprensione. E per lei, lui. E per lei.
3: Poi tieni anche presente che noi abbiamo anche talco. Generatori.
6: Abbiamo sentito bene, se potete ripetere.
7: Non si capisce un cazzo.
6: Allora, dicono che non si capisce un cazzo. Questo è l'Arsider Night.
7: Non si capisce un cazzo. Cazzo.
6: In diretta sui 105-250 di Blackout.
8: Come cazzo ti permetti? Non si capisce un cazzo.
6: Come cazzo vi permettete di dire che non si capisce un cazzo?
7: Cazzo.
9: Non si sente un cazzo, Tommy.
10: Cosa cambia? E tu stai buscando da capo a questo?
8: Come si capirà te da quello che dopo?
11: Che caldo sei?
3: Allora, segnale, se c'è forte chiaro, qui della yard, di largo vitale, 113, questo è l'Arsider Live. Una trasmissione senza pietà, seguono l'onda, 105-150 di Blackout tutti i giovedì notte.
2: Ci siamo venuti qui per testare l'impianto.
6: L'impianto. Una roba un po' buona. Ce l'abbiamo. La mandiamo.

letto nelle case. La rabbia tarda lo sciocca anche.

cambio di maglietta, cambio di pantaloni, due cambi di pantaloni, due cambi di mutande, due cambi di maglietta e via discorrendo. La brioscina quasi

0: Provateci voi.
1: E tra poco continuiamo all'interno nella sala rave dei 113, le dirette del Blackout Fest. Vi lasciamo con un pochino di me e ci risentiamo tra pochissimo in diretta sulle libere frequenze 105.2.
0: Volevo sapere, visto che abbiamo fatto la sponsorizzazione con la Lemon Soda, se ci fossero ancora un paio di qui me lo farei volentieri.
2: Necessario per partecipare a una 3 giorni di Radio Blackout che partirà domani del primo giorno che fatica porco di giorno presto di fatica porco di 3 giorni di divertimento fatizi giorni di divertimento.

0: Ok, non mi va di mettermi in off da questa gara.
1: Non si capisce un cazzo.
2: Clicco per sbaglio perché sto facendo richieste a persone. Ora ho preso una cosa analcolica, vado a fare due passi fuori e ti vado a far vedere i nuovi pannelli solari a forma di fiore che alimenteranno le nuove autostrade di Airsider.
3: Zitto coglione, parla Airsider.

0: necessario adesso.
1: Arrivando dovrei arrivare alle 5:10 più o meno. Just in time. In time per Cyber Concert. Cyber Concert. E niente, poi

ricordo che ci potete ascoltare anche sui 415-250 della radio Baofeng. Tra l'altro, se volete dire qualcosa alla radio, siete sempre in diretta anche sulla radio Baofeng. Baofeng.

0: Allora, dopo aver ingoiato un piccolo sassolino, mi è stato servito gentilmente qui dagli amici di Blackout. Se vi sentite intossicati dalla vita, un messaggio vocale per sfogarvi. Qualunque cosa che possa farvi sentire meglio, noi la trasmettiamo.
1: 3 prendi SP196.
2: Solo belle notizie. Lo puoi avere tutto.

0: Va bene mercoledì 10, per mercoledì 22 no, tranne giovedì 23 sì, che devo preparare i carichi per il 24 e 25. Ce l'ho in un altro evento l'11 e il 12 fa porto direttamente anche, cioè la vado a ritirare l'11 notte, quindi anche la notte dell'11 te la posso lasciare, o la mattina del 12.
1: Questo è la storia del live, trasmissione oltraggiosa del giovedì notte, oltre che come implacabile sui 105-250 di blackout.
2: Ciao Tom, scusami se ti mando questo messaggio solo adesso. Il fatto sta che io mi sono segnato per distribuire panini domani. E fammi sapere perché ora sarebbe meglio che arrivassi.
3: Sì.
2: Arrivo a Manicona per quello di vedi. Ho visto
4: minchia, fatte come Leo, venite alla festa della radio, date una mano, partecipa radio, date una mano. Veniamo dal bar, andremo verso il bar.
1: Questa è l'unica certezza che abbiamo, venite verso il bar di Blackout in questi 3 giorni per supportare questo progetto che si anima di tante persone che ci circondano in questo momento. Fate di torce, di sigarette, torce.
5: Certo, appunto, anche questo è un tema che è da tirare fuori.
6: Poi ci fermiamo per una fischiata.
7: C'era questo?
6: C'era.

Yo, ah, ok, ciao. Ovviamente, insomma, niente, il clima è fantastico. Noi qua stiamo soleggiando e quindi vi ringraziamo. Vorrei che faceste un grosso applauso a chi è qua da tempo per riuscire a farla. E niente, buona festa, ragazzi. Saranno 3 giorni lunghi.

sapendo, l'abbiamo detto di iniziare, lo sta per fare, quindi mi sembra tranquilla, bella carica, ci siamo. Se riesci a trovare Alessio e Dave, qua mancano ancora le luci e c'è un botto di gente nelle luci, è un castello di delle 45.000 americane che abbiamo. Allora, non so se riesco a capire.

è giunto il momento che aspettavamo. Finalmente. Ed eccoci qua, tra noi tutto diventa possibile. L'anno dell'amore.

0: Então,
1: clicco per sbaglio perché sto facendo una nuova autostrada di Arsider.
2: Come quest'uomo.
3: Che è? Un momento introspettivo.
4: Zitto coglione, parla Arsider. Parla Arsider.

0: se ti spegne la luce, per favore, che ci dà fastidio.
1: Ale, è un Corriere della Sera del 93, imprenditoriali e politiche, era Mattarella che redarguiva Berlusconi, che ancora non era sceso in campo.
2: Noi dobbiamo recuperare le padelle della tua macchina, le padelle. Necessario adesso. So.
3: Arrivando, dovrei arrivare alle 5 meno 10 più o meno. Just in time. In time. Per assai del concert. Cyber concert. E niente, poi

0: Tra l'altro, se volete dire qualcosa alla radio, siete sempre in diretta anche sulla radio Baofeng, oltre che sui 105-250 di Blackout, sempre disponibile a questi miscugli. Sta per iniziare a proposito del miscugli.
1: Potreste rimanere deluso, c'è invece un accesso diretto.
2: Il fatto sta che io mi sono segnato per distribuire panini domani.
3: Sì, ho visto.
4: Minchia, fate come Leo, venite alla festa della radio, date una mano, partecipate, date una mano. Veniamo dal bar, andremo verso il basso.
0: Veniamo dal bar, andremo verso il bar. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Venite verso il bar di Blackout in questi 3 giorni per supportare questo progetto che si anima di tante persone che ci circondano in questo momento, armate di torce, di sigarette. Salutalo. Tra l'altro, com'è finita la storia delle americane?
2: Sì, no, allora guarda, il problema è che Harry non ha capito, lui crede, cioè diciamo che noi monteremo, perciò dice questa cosa delle corna, perché ovviamente se tu c'hai le corna, quindi sono delle zampe che vanno verso l'alto, lo puoi tenere sulle corna direttamente, capito? Anche sulle forche, ormai è meglio sulle corna, però a noi non servono le corna, ci servono le forche, comunque in realtà faremo anche con le corna, non c'è problema, tanto siamo tutti cornuti.
0: Come?
4: L'hanno portate via le americane.
0: Dove le hanno portate?
4: È arrivata una macchina con dei tipi bardati, le ha portate via.
0: Minchia, ma qua rischiamo di brutto.
4: Che si
0: chiama? Stavolta rischiamo il culo, qua.
4: Voglio far free gas, poi ti porto in via le americane.
0: Tocca gli americani, quelli hanno il passaporto in portata.
4: Americane.
0: Cerchiamo di non cacciarci nei guai, di fare una bella festa come piace a noi. Festa contro ricchi un po'. I trassudi anche del nostro gioioso degrado.
5: Avete appena ascoltato live degli Swans in diretta.

0: un messaggio. Dico per l'Italia, ma almeno per l'Europa, un po' di disguidi sulla timeline sono inevitabili. Abbiamo montato quastrutti, stiamo facendo 13 americane.
1: Ma dai,
0: noi stiamo facendo una cosa importante. Allora, ma volevamo fare ancora quest'ultimo sforzo, mandare l'outsider in diretta, una cosa che pensavo che potesse piacere, diciamo, e voi invece vi lamentate.

Quarti,

0: preannuncio che questo contenuto sarà un po' diverso dagli altri. A quanto ho sentito parliamo d'arte, parentesi con i puntini, e leggo, cito testuale, leggo alla lettera. Non citerò nessuno perché non voglio andare contro delle persone. Innanzitutto una friggitoria. Mi domando dove nasca l'impulso, proprio l'impero, no? Il moto che c'è dietro la creazione artistica. Perché?
1: Chissà
2: perché. Se Dio ti salvasse.
0: Innanzitutto

0: chiamiamo quando arrivano e aspettano loro noi 5 minuti. Loro noi 5 minuti. Aspettano loro noi.
1: Chi ha bisogno di bere, mi dica.
2: Allora noi avremo bisogno di qualcosa da bere qui allora.
3: Io sete. Io sete. Sete.
2: Ci potete portare anche noi qualcosa da bere, qualcosa di fresco.
4: A quel Nespola.
5: No.
4: A quel quattro.
5: Orzata.
6: È proprio quello.
4: Questa orzata.
5: C'è l'orzata. Ma non solo. Al posto del succo d'arancia che cosa troviamo in questa composizione? Il triplo.
7: È buono. Cioè, non sboccare qua.
5: Certo. È proprio il classico effetto del triplo.
7: Vero? Il caratteristico effetto del triplo è l'effetto emetico immediato.
5: Cioè,
7: tu credi di bere una bevanda dolce e invece produce questo effetto proprio emetico. Immediato.
5: Ma non abbiamo ancora finito. Cosa troviamo? Comunque qualcosa di. Ci siamo mossi verso il meridione, poi siamo andati verso.
8: Quanto siamo del racconto?
7: Ma c'è un presidente meraviglioso.
5: Siamo andati verso il meridione.
7: Ma non scherzate.
9: Tu non hai denunce, Robert.
6: Ma sembra molto più.
7: Lui? Ma infatti, se qual sarà il suo segreto?
5: Bisogna passare in consiglio.
7: La scalata è nel mindset. Tu ce l'hai.
9: Le bosse mi stanno aiutando, infatti.
5: Non si può sostituire, ragazzo, convinciamo che una seconda presa come Mattarella.
7: Ma perché non lo sostituire? Va benissimo.
5: Lo so, lui parlava di.
7: Ma non devono dire cazzate.
5: Magnificante.
7: È perfetto, lo stato in età è incensurato, assolutamente. Sentite state genitori, vive correnti di cittadinanza, è perfetto, è perfetto. Non è bisogno di fare avanti, l'intimità è totalmente basata sulla legalità, sulla follia. L'unica cosa che ci unisce è
6: il sangue anzi la mano.
7: Ha detto di fare. Che succede?
6: Che sangue anzi la mano.
9: Che stanco, neanche
7: di sardo.
6: Che
7: stanco, io sono stanco, si è proprio pippato parecchio.
6: Non basta.
7: No, però ho del vigore intellettuale ancora, poi chissà fino a quanto durerà, sì. Discreto, devo dire.
6: Ma secondo me è la
7: presenza di la presenza di Umberto mi rinvigorisce, devo dire.
5: Ma in generale la presenza di Umberto è rinvigorente comunque.
7: Ma io lo rinvigorisco.
5: Umberto, ma che ne hai fatto del mio cocktail?
7: Fraschi? Perché? Comunque la ricchezza della marijuana dobbiamo fumare questo orribile hashish.
5: Però chi è questo?
7: No, è orribile, è di cacco. No, nel senso, abbiamo la marijuana, finiamo la marijuana aziendale. Fai girare le canne agli amici, le amiche, dai su.
5: È che no,
7: la gioia deve circolare.
5: Adesso è a fianco la marijuana.
7: La marijuana aziendale. Cioè quella che ho preso per le band, ma ovviamente. Poi le richieste erano esagerate.
5: E io ho sentito un profumo, prendo quel cassetto che.
7: Brava! Yes!
5: Perché sennò io.
7: Ne ho due flavor. Lei ha dato il flavor più intenso, a te quello meno. Però potete fare cambio come volete. Non ho personalizzato la scelta. Sì.
10: Domenica scorsa la
5: fai. Vai via. C'è un gonfiore.
7: Non c'è niente.
6: Non ho avuto nemmeno
5: ma c'è tutto. C'è tutto, lo sai.
7: Ma è una cartina kids, si è sponsorizzato.
5: Vai. Io ho preso.
8: momento scatta anche un però quando il video. La mia mentalità è
10: non mollare un attimo.
7: Ragazzi, ho fatto carriera immediatamente. Troppo smart, un po' quello di cui c'è bisogno.
8: Grazie. Non sono io. Io racconto solamente. Facevo il cameriere così.
10: The waitress.
11: Ma perché non pensavo di essere
10: interessato? Sì, cosa vuole?
12: Scusa,
10: è troppo grande. No, no, aspettiamo, aspetta. Allora, c'è un cassetto più adeguato. Allora, guarda qui.
12: Sì, in realtà
10: questo computer di Eugenia, se vuoi flettare secondo me, di chi è questo?
8: Che vuole? Che risparmio.
10: Ma spacchiamo? Al suc lo vendiamo stamattina.
7: Al suc, grazie. Al suc vendiamo questi computer di merda. Compriamo dei miei computer, Umberto. Debian.
8: Potevamo incularci con quella tipa.
7: Potevamo
12: Giulio.
8: Hai messo a posto
12: Giulio.
10: Questo è un classico banchetto del suc. Tecnologi, stai questa mattina.
7: Però poi c'è una
12: risposta.
8: Gringo salva molto bene. Se servono micro riparazioni, io so che Gringo è un
7: qui presente, lo chiamiamo.
8: Ma io prima sono andato a dare un occhio, dopodiché
12: ti sono due persone.
8: Vado a dargli una pacca sulla spalla.
12: Sì,
8: dargli una pacca sulla spalla.
2: Grazie.

0: Senta, io ci tenevo a ringraziare uno dei nostri fan che è qua presente.
1: Sì, certo.
0: Te lo saluto. Ciao fan. È un altro fan invece, no?
1: Mi si era parcheggiato il camper in mezzo.
0: Allora, parcheggiato il carpet? No, volevo ringraziare il castello di Rivotril.

Emin gibi.

0: la foto. Emilio, c'ho la foto. Fammi sapere se la vuoi entro il pomeriggio, se no ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Ciao.
1: Mi è caduta la pipa. Mi è caduta la pipa.
2: Va bene, benissimo, non c'è problema. L'unica cosa, prossima volta il tie.
1: Ok, pipa.
3: Non si capisce un cazzo.
2: Va benissimo, non c'è problema. L'unica cosa, prossima volta se mai lo chiamiamo quando arriva noi, a casa loro, noi 5 minuti.
0: Emilio, c'ho la foto. Fammi sapere se la vuoi e sapere se la vuoi e sapere se la vuoi.
4: C'è la foto.
2: Prima volta il taxi, se mai lo chiamiamo quando arrivano e aspettano loro noi 5 minuti. Noi 5 minuti.
5: Il taxi abusivo ha preso la ragazza.
4: Bene, prendete quello che... Ho detto prendete quello piccolo che... So che cosa c'è, so che ci sono le liquide. Ho detto che fastidio. 36 che si sono

0: No, ma diceva per scherzare, ferme tutto. Vorrei ricordare agli ascoltatori e ascoltatrici malfidate che l'Alzheimer è una trasmissione interamente basata sulla interazione tra il doppio father, il doppio cursore, la doppia personalità strata dei due conduttori, quindi zioni su playlist, regista, non fate il lat musica perché verrete immediatamente querelati dai nostri avvocati senza nessun tipo di problema. Io lo dico perché il weekend è lungo, poi viene la gente a lamentarsi alla cassa, l'Alzheimer costa troppo, l'Alzheimer mi ha rovinato la vita, mi sono entrati in casa e mi hanno sfondato le casse. Allora, con noi questa cosa non attacca perché siamo ben difesi, questo lo volevo dire. Abbiamo amicizie da dove conta. Potevo dirlo? L'ho detto.
1: L'ho rovinata, ma non ne vuole sapere, quindi o facciamo di proviamo da fuori, o se no basta.
2: Quante persone a metà del corridoio, quella del quadro più grande, c'è? È tirato su?
1: Allora, esserci c'è nel senso l'ho tirata giù, ho aspettato un minuto neanche, e l'ho tirata su.
3: Chiederebbe per sé, per la sua famiglia, gli altri.
4: Non è per.
5: Noi vi daremo dei dati che la cui identità, i cui piani segreti non hanno mai convinto.

0: momento qui piatto troveremo nella storia.
1: Dal palco la cantante sta spazzando proprio nel vero senso della parola con una scopa in fronte del palco. Questo è molto altro, anche il Tropical Bar c'è una coda importante, nel resto della Spaziduana Vitale 123, le yard sono piene di gente.
0: Alla grande, ci stappano anche le birre qui nella yard.
2: Ok, la prossima è un brano nuovo, non uscito, in registrazione, e proviamo a fare un po' di musica soul a modo nostro.
3: Prova.

0: No, ma porco Dio, ma che stai dicendo, Emi? Ma io mi sono comportato malissimo.
1: Dalle autostrade, controlli della Digos, Corso Maroncelli, Navigliana Ovest, Alpiano, Alpiana Ovest,
2: Ci risiamo, cari ascoltatrici e ascoltatori. Ancora qualche secondo prima che inizi un nuovo live dal Manituana per il Blackout Fest 2026. A sto giro sul palco Sasik. Un duo palo bello eclettico, dovreste venire a vederli l'altro 23. Tra pochissimo, live. Buon ascolto, ascoltatori e ascoltatrici. Stay Blackout.
3: Blackout qui dal festival che è appena iniziato, il Blackout Fest 2026. Siamo qui insieme a un pubblico che inizia a formarsi per questo dibattito che presento, ma su cui poi passo subito la parola. Il primo è qui del Blackout Fest, era il primo programma di Radio Blackout. Rimanete sulle libere frequenze per poterlo ascoltare in diretta oppure raggiungeteci 113 per... Passo subito la parola a chi introduce il dibattito. Capitale 113 al Blackout Fest.
4: E allora questo è il momento di incontro, di decostruzione.

0: dicevamo prima, dietro le quinte, spesso si innescano scomodo.
1: Io posso sprecare anche 1000 euro, slot, puttane, però quando vado a comprarmi fumo, io fumo 10 euro delle 5-6 canne mie, ferma la polizia, fermo nei carabinieri, documenti, ok, cosa hai addosso? Hashish. Ho 10 euro di fumo, 10 euro, niente. Se questa mi fumo, ho 10 euro di fumo addosso, cosa vuoi fare? Vado a casa, ma se ne ho 50 euro, 100 euro e vado in giro a comprare così. Questo.

Milano e lungo Dora Sabona, quindi anche lì è chiuso, ma arrivano degli aggiornamenti da corso 11 febbraio, anche degli infami a Porta Susa, state lontani dalle persone che sono quegli infami, li invitiamo

0: La droga. Spettacolo.
1: Non avevamo acceso il microfono, quindi ripetiamo tutto. Avete ascoltato.
2: Allora, ritmo intenso questa sera, la voce calda mi arriva direttamente negli headphones provided dalla regia del Breakout Fest, che ci ospita questa sera in questo test di impianto. Buonasera Tommaso, come stai?
3: Grazie headphones. È sempre un piacere, anche questi microfoni, grazie radio, grazie Outsider, grazie questa SID.
2: Grazie a tutti, siamo sempre un po' sul filo, diciamo, del feedback, quello mortale. Va bene, così la trasmissione è tutta in diretta. Questa è un momento in cui cerchiamo di abbassare anche un po' questo feedback. Proviamo a scivolare. C'è qualcos'altro per l'ultima, di cui le emozioni così intense hanno già fatto passare l'ultima ora di fatto di questa trasmissione. Pensa a te.
3: Allora, innanzitutto volevo tranquillizzare tutte e tutti che si hanno scritto per sapere come sta Francesco, come sta il nostro amico Carella, su a Caponord, che sono rimaste incollate alla radio per sapere della faccenda del Carella, soprattutto della moglie del Carella.
2: Lo chiamiamo?
3: No, ormai a questo punto sarebbe tardi, li rimandiamo tutti quanti dopo.
2: Come mai arrivi così radio basso? Ti sento basso.
3: Oh, mi hanno messo il microfono che taglia le basse.
2: È una
3: basse,
2: merda.
3: Allora, se vuoi parlo di qua,
2: entro,
3: ma diversamente,
2: Ti sento molto meglio.
3: Ok, bene, anch'io.
2: Fai un break, spezza con l'Outsider. Adesso mandiamo magari qualcuno dei nostri
3: prima
2: jingle.
3: Che mi sbocco sul computer.
2: No! Che bel cingolino, dai. Chi è?
4: Per favore andiamocene, io sto male.

0: comunque hanno ragione tutti. È uno stronzo.
1: È vero, è vero. Ciao, ciao.
2: Sono stato onesto. Andava detto a un certo punto.

0: po' di musica.
1: No, non mettiamo ancora un po' di musica perché dovevamo ancora dirvi che ne parleremo con Francesco.
2: Sì, ma mi hai fatto segno indicando il disco e io ho detto vabbè, si vede che volevo mettere un po' di musica. Vabbè,
1: ne parleremo con Francesco. Lo licenzio in diretta.
2: Io obbedisco, sono...
1: Sei licenziato. Taci.
2: Evviva, l'acqua è quasi ora, torno innanzi il martedì, dormo fino alle 11. Andiamo avanti. E dopo... Sì, il capitalismo degli anni 20.

0: supermercato la spesa farò con i miei coupon. Sì signor, dun, dun. Ci sta l'offerta, ci sta il promoter, ci sta il macellaio paonazzo sorridente. E se col carrello in mezzo agli scaffali io poi alla standa penserò, io un po' piangerò. Sì signor, farò coi coupon. Sì signor, sì signor, farò la spesa coi coupon. Viva la rivoluzione. Sì signor, faccio la spesa coi coupon. Faccio la spesa coi coupon.
1: Mariano, se la tua massima aspirazione è venire qua un giovedì notte e ti diverti perché sei qua a insultare.

0: quella sveglia di merda.
1: Buonanotte a tutti.
2: Un credo senza remo contro la mafia, contro la mafia, senza remo, senza remo, senza
3: remo. Non so se vogliamo mandare questo contributo su questo video, poi magari è una cosa io non conosco bene.
4: Ma siccome Radio Blackout non è per la censura, andiamolo. Blackout non è per la censura, non è per la censura, mandiamolo. Non è per la censura, non è per la censura, non è per la censura. Blackout non è per la censura, non è per la censura, non è per la censura. Direi mandiamolo. Non è per la censura, non è per la censura, non è per la censura. Direi mandiamolo. Mandiamolo, poi sappiate che comunque è una richiesta dal pubblico, quindi non ci assumiamo le responsabilità di
5: Botteg. Mandiamolo, lo mando io.
6: Due volte era acqua e menta, altre volte.
4: È una richiesta dal pubblico, quindi non ci assumiamo le responsabilità di
5: Botteg. Mandiamolo, uno di due lo manda.
7: Dove finiscono i miei soldi?
8: A donde va mi dinero?
7: Resoconto finanziario delle future espansioni di Radio Blackout.
8: Informe financiero de las futuras ampliaciones de Radio Blackout.
9: Allora, come dicevamo, Radio Blackout tecnologica, sperimentazione tecnologica, fibre ottiche, cyber e digitale, schermi e sensori, autobus, probabilmente un microonde a cielo aperto, 230 colonnine, tutto finisce in un cloud, in un centro di raccolta dati con un banco di prova digitale di 5 km quadrati. Ci saranno 16 km di collegamenti in fibra ottica, unità radio riconfigurabili pagate dalla rete 5G.

0: Dunque, questi sono i grandissimi progetti di Radio Blackout che si iniziano a sperimentare qui alle libere frequenze. Non ricordatevi, non scordatevi anche di cliccare su www.sostieniradioblackout.org, il sito di scambio dove potete recuperare questa raccolta dati in cui le persone si offrono regalando dati biometrici, dati medici, dati personali di qualsiasi tipo in uno scambio per sostenere le libere frequenze che purtroppo in assenza di eventi languiscono le casse.
1: Dove finiscono i miei soldi?
2: A dónde va mi dinero?
3: Va bene, dai, adesso vengo al mani anch'io, buttiamo giusto furgone, poi poi ripartiamo.
4: La sala rave si sta bene, c'è il polverone, c'è tanta amicizia, quest'anno fa più fresco.
5: Allora,
4: è bello, comunque bello che ha montato i furgoni, il muro di casse, e la sala rave, sala di sala rave,
5: c'è, no, tutto, cioè, c'è tutto.
4: È finta.
5: Non è ancora finita, però dai, alla fine ci mettiamo due robe sui muri, abbiamo fatto, c'è anche la crew attiva per mappare la vostra psiche nei più reconditi meandri, andranno a cercare le coordinate del vostro conto bancario, ve le estirperanno mentre dormite. I tecnici del visual di Blackout, le tecniche delle operazioni mentali, quelle complicate, abbiamo issato vari device, devo dire, nel corso della giornata alle pareti qui del Manituana o della Manituana, oppure in sardo dell'Umanituano, lingua sarda antichissima. Noi torniamo dalla Sardegna, tra l'altro, dove la questione linguistica è molto sentita, siamo stati a vari convegni in questo weekend.
4: Io ho quasi digerito, perché sto ancora digerendo, sono in fase, sono al quinto giorno di digestivo.
5: Ma tu, ma come mai?
6: Feels like trite, like cow stomach.
4: Mm-hmm.
6: You know?
7: Yeah,
6: and it's like, maybe you guys know that place, but and it's just like in the window, there's just like guts in the window.
7: Do you like it? Like it?
6: Yeah. I don't think we even ate it, but like another time on that tour that we did, all of us did. We were in some small town, and he said and said
0: album del 2011, gruppo di power violence hardcore grind di Toronto. Ovviamente il titolo dell'album è tratto dal libro SPK Trasforma la tua malattia in arma, ed è dedicato, il pezzo era dedicato a tutti i contagiati che se la stanno vivendo male.
7: Male.
5: Allora, in diretta, ma no, delle birre no, però magari un paio di cannette se qualcuno le fa, noi le fumiamo sempre con piacere, sempre in diretta sui 150 di Blackout, come dicono sempre i miei reel del mattino. Un saluto alla Guardia di Finanza, un caro saluto, speriamo che tutti
7: sono Mario
8: now. Drogati di merda.
5: No, ho capito, insieme a noi.
7: Prego, scusi.
5: Niente, va bene, dai, la tua comunicazione si è interrotta sui 413-500 di Baofeng. Allora, noi abbiamo ancora una mezz'oretta, Rock Solid, sempre qui dall'impianto numero

0: amicizia, quest'anno fa più fresco.
1: Allora.
0: È bello, comunque bello, abbiamo montato i furgoni, il muro di casse, che a Sanarebbe, sa di Sanarebbe.
1: C'è tutto, c'è tutto.
0: Che figlia.
1: Non è ancora finita, però dai, alla fine ci mettiamo due robe sui muri, abbiamo fatto. C'è anche la crew attiva per mappare la vostra psiche nei più reconditi meandri. Andranno a cercare le coordinate del vostro conto bancario, ve le estirperanno mentre dormite.
0: Io ho quasi digerito.
1: Ma come mai questa voce? Mi fa paura.
0: La digestione, lascia stare, che merda.
1: Cerchiamo di fare qualcosa per questa digestione, perché è veramente un problema. Allora, questa sera non ci potete mandare messaggi al 346-667-3263, ma potete mandare i messaggi ad un numero a caso preso dalla mia rubrica. Facciamo così, sceglierò.
2: Sono d'accordo.
1: No, non lo faremo, non lo faremo. Non bisogna approfittare anche di...
2: Porco Dio, ma che stai dicendo, Emi?
1: No! Mettimi un po' di effetto nella vita. Allora, sempre sul filo del feedback, l'Arsider, chiacchiere libere, conversazioni aperte, in un mondo alla fine sempre più chiuso al dialogo, alla parola, al logos. Noi siamo rimasti lì impregnati del linguaggio che ci portiamo sempre dietro. Dicevo prima, così tanto per fare due chiacchiere.
3: Fai la bucchinara della tintura. In quella bucchina di testa, le bucchinare delle asciugamani me le devi chiedere a me. No che ogni volta che avviene il lato bucchino come te mi spruccate una asciugamani e tinture, capiscola? Tengo le bucchinare e asciugamani solo per le bucchinare delle tinture. Quindi gente, quando ti devi fare la bucchinata della tinta me lo devi dire a me, grande
1: queste sono le regole minime da rispettare quando c'è anche nell'ospitalità tanti artisti che verranno a farsi la tinta nella bucchinara delle nostre case. Ma noi lo facciamo volentieri per portare avanti la legacy di Radio Blackout, che da 34 anni spinge questo segnale libero nell'etere.
4: Cosa provo, Iberaniello?
5: Profonda amicizia.
1: Profonda amicizia.
5: Profonda amicizia.
6: Quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del CAF, tua sorella, anche lei.
7: Video, perché sembra che...
6: Ciao, mi stai sul cazzo tu, quello accanto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del CAF, sorella, tranquilla.
8: Per ustare.
9: Alberto, i giochi da 100 euro, over Lille, over Rennes, over Lione, la sta minchia pigli coglione.
10: Andrea, io quando vado a casino vinco 30.000 a blackjack, a casa non dormo, penso alle giocate, vivo, ma quando perdo 30.000, Andrea, mi faccio di quelle dormite, l'importante, caro Andrea, è che io domani mi sveglio e dico cazzo, c'ho ancora da ballarmi 500 euro alle slot.
11: Sempre 3 alle 15:33.

Kevin, è sempre come sempre, con c'hai le storie, è sempre come sempre, Kevin, Kevin, chi più ne ha più ne metta. E se ce l'hai mentilo, se ce l'hai mentilo, se ce l'hai mentilo.

0: La droga, il ballo, l'abbandono collettivo non sono deviazioni o fughe, ma tecniche di fuoriuscita dal socchetto. Il party come dispositivo ontologico è l'unico spazio in cui il sé può finalmente interrompere la... Non si tratta di alienazione, ma di disidentificazione attiva. Diventare altro, attraversare il confine dell'umano con mezzi artigianali. A quel punto l'opzione migliore non è il dialogo, né l'interpretazione, ma l'affondo sensoriale. Mil volte lato, senza mediazione, senza gerarchia, senza dissenza, senza distanza, sull'essere ha bisogno di spiegarsi. Espressi molto, molto, molto, molto, molto deontologico. L'être ne si parle pas comme signification, mais comme intensité. Les humains ne cherchent pas du contenu, ils cherchent de l'impact. Le volume exprime n'est-ce pas un excès, c'est une condition d'accès. Il vire la barrière du langage. Revenir à
1: l'expérience brûle, le bout de la brûle. Que tu stava spiegando come superare le barriere del soggetto. Adesso, siccome sono le 23:40, faremo un esperimento chiaramente da casa.
2: Esperimento medianico questa sera, Cyber Roll. Ultimamente sì. Abbiamo predetto molta roba.
1: Perché l'uso del roll, quando lo fai di almeno 40 centimetri, poi vedi il futuro, e nel futuro c'è che adesso ci è stato chiesto di portare questo impianto al massimo della sua potenza. Ora è chiaro che è stato fatto anche sotto forma un po' di provocazione, sempre sul filo del luogo comune con Arsider, il volume, la...
3: Sì, Bruno.
4: Sì.
3: Buonasera.
4: Io, grazie,
3: buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera. Buonasera. Buonasera.
1: Dome. Sì, sì.
5: Siamo arrivati al momento, ci dicono che dobbiamo fare del volume, quindi cazzi vostri.
1: Allora io apro tutto.
5: Quindi cazzi vostri.

0: Allora, l'esperimento è riuscito, facciamoci un bel applauso in acustico qua nel piccolo salottino dell'Arsider, grazie. È stato bello, ma non è finita, c'è ancora un quarto d'ora sui titoli di coda, una canzone strana. Ma non ci sono ancora i titoli di coda, è troppo presto. Vabbè, ma va bene, ma mandiamola lo stesso. Il bello della diretta.
1: È troppo presto.
0: Non si interrompe mai un'emozione così forte. Ma se si interrompe,
1: non so.
0: No, mi ha fatto bene, mi ha fatto bene. Un po' di feedback non guasta mai.
1: Allora, già girate nei vostri stereo, ma mi sembra il caso di rimandarla. Se la permettiamo, questa
2: è rosso blu. Rosso blu.

0: già 23:46, questo è l'Outsider Live. Allora, mi si è rotto il controller sul fottuto aereo per Cagliari, quindi non posso parlarvi con la voce dubbata, ma l'emozione è tanta perché abbiamo superato i 10 ampere, abbiamo superato il test, la sfida. Ce la chiedevano su Polymarket, ce l'avrebbe fatta l'Outsider a superare i 10 ampere, ce l'abbiamo fatta e come?
1: Ho detto prendete quello piccolo, che altro video, ok?

0: Le apparecchiature rispondono a sufficienza. C'è una bella dinamica, come si dice nell'outsider, tono alto, tono basso, sostenuto, lieve, leggero.
1: La ragazza di periferia, come diciamo noi, è cane, sa fare le cose, sa buttarsi molto più avanti. Banchi.
2: Microfoni di
3: Outsider Night
2: che trasmette sui cerchi, sui cerchi, sui cerchi, sui cerchi, sui cerchi, sui cerchi, sui cerchi. Tutti dai microfoni di
3: Outsider Night.

0: E allora un buongiorno a tutti dai microfoni di
1: Arsider Night.
0: Arsider sui 105-250 in modulazione di frequenza. Dai microfoni dello studio mobile, oggi siamo a O0. La scorsa settimana è andato tutto malissimo e se ne scusiamo con i nostri ascoltatori, noi non capiamo come mai ci fossero questi tipi di problemi e però insomma quest'oggi ci siamo messi di buzzo buono, è già ieri sera che proviamo, quindi dovrebbe essere tutto a posto. E partiamo con un brano, diciamo, di riscaldamento e insomma lo dedichiamo a uno dei nostri ascoltatori più appassionati, il redattore di Arsider, che appunto rimbalza sulla sua trasmissione le nostre puntate, soprattutto quelle venute malissimo, ma come rumorismo, e siamo contenti che in un qualche modo anche i nostri sforzi per rendere le trasmissioni vengano in un qualche modo premiati.
2: C'è magni.

0: Le botnet o eserciti di bot sono grandi gruppi di software malevolo controllati e gestiti in remoto. Le botnet possono lanciare attacchi di penetrazione multipiattaforma e portare a un massiccio denial of service su larga scala. I computer infettati possono essere utilizzati per diffondere spam, condurre attività fraudolente e interferire con il traffico di rete normalmente autorizzato. Gli eserciti di bot rappresentano una delle più gravi minacce alla sicurezza per tutte le reti. A manovrare dall'ombra questi eserciti sono i bot master e le bot mistress. Il potenziale dei guadagni e dei danni su larga scala che possono generare è incalcolabile.
1: Diventa anche tu bot master o bot mistress Arsider.
0: Arsider ti offre la possibilità di controllare il tuo piccolo esercito privato di bot personalizzati.
1: Combatti in prima linea e comodamente da casa. Affronta il capitale e abbatti il sistema dall'interno.
0: Per iscriverti al programma, ottenere informazioni, prestiti e consulenze legali, contattaci al 34666732633. Oppure chiama lo 011 24 95 66 9.
1: Inizia subito la tua battaglia. Entra nell'Arsider Bot Army.
2: Join the Arsider Bot Army.
3: Buongiorno. Sono il cavalier dottor Silvio Berlusconi. Mi ascolti. Con urgenza ci sarebbe da inviare un'ingente somma di denaro, le dirò poi nella prossima chiamata quale, per salvare da un sequestro giornalisti Mediaset presi in ostaggio in territori occupati. La ringrazio in anticipo per la sua collaborazione. Richiami e faccia sapere la sua partecipazione. Azione.
4: Et à la folie. Mais cette secousse du soi, opérée à travers l'amplification sonore, technique de sabotage, est capable de produire une désorientation sensorielle qui est à la base de la déconstruction de la subjectivité.
5: Construction de la subjectivité.
6: Vabbè, dai, è la destruzione della subjectività alle 23:53 di un giovedì qualunque. Domani Blackout Fest, energy drink a palla nel frigo, flessioni, abbiamo fatto tutto, siamo carichi. Io sto fumando una sigaretta aperta completamente, è un miracolo tra l'altro. Non è facile fumare una sigaretta aperta, solo in pochi nel mondo lo sanno fare. Allora, adesso noi chiudiamo a puntualissimi alla mezzanotte, non ce ne frega un cazzo che voi volete andare a sentire la musica fino alle 2, alle 3 di notte, fare il degrado nei locali, non ci interessa, noi a mezzanotte...
7: Capitano, abbiamo ancora 7 minuti.
6: 7 minuti possono essere un'eternità in questo mondo. In 7 minuti le storie d'amore finiscono. In 7 minuti noi mandiamo 500 tracce contemporaneamente una sopra l'altra, 4-5 giga di segnale MIDI, si possono fare tante cose in 7 minuti, ma noi questa sera non vorremmo fare sfoggio delle tantissime cose che possiamo fare in 7 minuti, ma vorremmo mandare un brano. Io lo so che noi abbiamo un brano bello per questa gente.
8: Sì.
6: Ma sì, un brano. Cerchiamolo nel nostro archivio. Prendiamoci anche questo tempo. Gli ascoltatori a casa, le ascoltatrici si stanno preparando facendo la cintura, quella lì dimagrante sul sedere, sul tapirulan per questo Blackout Fest. Si staranno facendo belle, splendidi. Vai così. La musica faceta dell'Arsider per chiudere questa notte con un po' di risate. Un po' di speranza. Chiudiamo così. Che questo weekend ci porti tanto.

0: cui siamo tutti impegnati. Grazie davvero a tutte e tutti coloro che ogni giorno sviluppano il loro impegno quotidiano in questa meravigliosa avventura e renderci tutti anche più uniti.
1: Grazie sindaco, lo possiamo dire? Allora, buonanotte!
2: E buone botte!
3: L'ultimo live a sorpresa della festa della radio di quest'anno. Abbiamo con noi un artista, un amico soprattutto di queste frequenze. Lo conoscevamo da quando era sbronzo con una chitarra acustica davanti a un amplificatore, è uguale. Adesso è ancora così, ma adesso ha vinto un premio. Ha vinto il premio Tavernello 2026. Cazzo, fategli un grande applauso. Lui è Crano, scusate. Si è rotto tutto.
4: Buongiorno, benedete dei miei presenti. Sono un calcolatore dell'Oxent di Torino, il centro studi e laboratori di telecomunicazioni del gruppo Iristet. Appartengo alla famiglia dei cosiddetti calcolatori di processo, cioè di calcolatori di piccole dimensioni e di costo contenuto, largamente utilizzati per il comando e controllo di macchine, utensili, processi produttivi, funzioni di centrali telefoniche, eccetera, eccetera. Tutti sanno che noi calcolatori siamo abbastanza bravi nel far di conto. Sappiamo capire e classificare nella nostra memoria le informazioni che ci vengono date e tirare fuori quelle che ci vengono di volta in volta richieste. Ma i ricercatori dell'Oxent, utilizzando anche studi svolti da varie università, si

le sillabe. Ora invece, come potete sentire, sto imparando a variare l'intonazione. E ciò che più conta, sono in grado di leggere, come ho detto, ad alta voce, qualsiasi testo di lingua italiana che mi sia stato comunicato, anche la Divina Commedia. Sono anche capace di parlare molto velocemente.

0: Un giorno, un lupo ed un agnello si abbeveravano ad uno stesso fiume, a poca distanza l'uno dall'altro. Smetti di bere, disse il lupo. Non vedi che mi intorbidi l'acqua? Ma com'è possibile, rispose l'agnello, visto che l'acqua scorre da te verso di me. Ti dico che è così, affermò decisamente il lupo. E senza aggiungere altre spiegazioni, se lo mangio. Per chiudere il nostro incontro e mostrare l'impegno a non addormentarsi sui risultati conseguiti,
1: ci manderò
0: con minor difficoltà di quando leggo una canzoncina.

0: Ci sono dei problemi tecnici, è colpa mia.
1: Sei un mozzone, gli ho fatto la presentazione per bene, come cazzo mi sei parlato?

0: Oh, che fai? Prepari i bagagli? Vai al mare?
1: Sì, parto i primi di luglio.
0: E dove vai?
1: Vado a Verona.
0: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
2: Incontri,
4: dirette,
3: laboratori,
2: performance. 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
2: Programma e info su onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: diretta? Raga, oh, ma veramente avete il coraggio di ascoltarci? Oh, basta, sono le 5, è andata a dormire, che cazzo sto facendo? Oh, a dormire?
1: Da.

Prosegue anche a giugno il cinema a El Paso con la rassegna Sabotaggio. Giovedì 25 giugno, The East di Slan Bhatmangali, USA 2013. Ingresso

0: faceva patacca. Ascolti Radio Blackout.
1: Big sight, new.